0: colleghi di partito.
1: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
2: Legge elettorale, accordo raggiunto nella maggioranza. L'intesa sarebbe stata confermata in un vertice a casa Meloni tra la Premier, Salvini, Tajani e Maurizio Lupi, che hanno fatto anche il punto su tutte le prossime scadenze al rientro dalle ferie. Prevede che alla ripresa dell'attività parlamentare sarà presentato al Senato un emendamento che ripropone le preferenze, ma anche l'alternanza di genere. Critiche le opposizioni hanno trovato un'intesa su una modifica già bocciata alla Camera. Medio Oriente, l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza nello stretto di Hormuz. Teheran accusa però Washington di boicottare l'intesa. Trump spiega di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, spiega aggiungendo, stiamo parlando, vediamo cosa succede. Intanto nel Mar Rosso i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Ed è massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida. Indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. La cronaca, è stato arrestato Daniel Trandafir, il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. Dall'autopsia è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per strangolamento e risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Interrogato a lungo, l'uomo da subito era entrato in contraddizione nella ricostruzione del suo alibi. Sembra non accettasse la fine della relazione con la donna. Caldo sembra più intenso sull'Italia. L'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record. Intanto 7 regioni a rischio temporali di calore. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.
3: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso. Allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
4: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
3: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
4: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
3: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
4: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
3: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
4: Gli studi fisiologici

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: The sun in his drawers.
1: Someone crying. Someone.

I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avvalersi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però. Il topo sapiens cosa ne sarà di lui?

0: words in heavy doses.
1: La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci, il mondo confida.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi Sinistra, PD e 5 Stelle con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
2: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
3: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
2: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
3: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
2: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
4: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: Amalia Caruso, GR1.
1: Si alza la tensione in Europa, la Germania

0: Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. La guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Poco fa una nave cisterna ha denunciato due esplosioni mentre transitava nello stretto. Nessun danno o feriti. Torniamo in Italia. Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata il 20 luglio in un cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno, accusato di femminicidio, maltrattamenti e occultamento di cadavere.
1: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno, Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
0: Meteo, l'AFA non dà tregua, oggi bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
2: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
3: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Bagarre alla Camera per il voto sull'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma, 206 sì, 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS si bendono gli occhi per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle mostrano i cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani. Attacca Elish Line. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma con attenzione ai sistemi difensivi. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Il PD attacca, la chiamano flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi. La Commissione UE deciderà a ottobre. Medio Oriente, mentre Trump ribadisce che i colloqui continuano con Teheran, l'Iran annuncia invece l'intesa raggiunta con l'Oman per il passaggio delle navi nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Nessun danno.
2: Un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo annuncia Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, sottolinea che i due paesi stanno lavorando ad una dichiarazione congiunta, a condizione che quelle da lui definite terze parti non ostacolino il processo. Un'intesa che, secondo diverse agenzie di stampa, darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico, con la possibilità di far pagare dei pedaggi. Intanto l'Iran precisa che al momento nessuna missione del ministro degli esteri Araghchi o dello speaker del Parlamento Ghalibaf è in programma in Pakistan o in Qatar. Fonti iraniane smentiscono quanto aveva sostenuto Trump ieri, quando aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere tuttora insicuro il passaggio delle navi, mentre la frattura nel regime tra l'ala più moderata e quella più intransigente guidata dai Pasdaran si fa ancora più evidente. Nelle attuali circostanze è molto difficile comunicare con Khamenei, dichiara il presidente Pezeshkian, pur definendo la guida suprema un'importante fonte di forza per tutto il paese. E mentre il leader rimane invisibile, le guardie della rivoluzione, con la guerra in corso, continuano a rafforzare il loro potere. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida, indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. Campi Flegrei, dopo il terremoto, la visita del ministro dell'interno Piantedosi. I 100 milioni stanziati sono un primo passo, se servirà faremo altre valutazioni. A Pozzuoli, presidio dei cittadini, la nostra inviata.
3: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
4: Continua la protesta dei cittadini che in serata si sono riuniti in Piazza della Repubblica per chiedere risposte veloci e durature con un progetto per la messa in sicurezza dell'intero territorio. Il bradisismo, dicono, non si fermerà, non servono quindi piani spot.
5: Hanno deciso di continuare sulla linea del contributo di autonoma sistemazione. Non si può scaricare la responsabilità della sistemazione di questa crisi sui cittadini che da soli devono trovarsi casa in una situazione di speculazione immobiliare.
4: Nel primo pomeriggio, sempre di ieri, vertice in prefettura con gli enti locali, la regione, il prefetto, il vescovo e una delegazione di cittadini che hanno incontrato il ministro dell'interno Piantedosi.
6: C'è il tema storico, come bilanciare degli interventi nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche. Vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
7: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza?
6: Beh, si è ragionato del fatto di trovare una formula.
4: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: Continua a far discutere la vicenda del quindicenne italiano in carcere a Malta. Dopo l'appello dei genitori, l'ambasciatrice Valentina Setta ha fatto visita al ragazzo.
8: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo, dal 25 maggio, un quindicenne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che...
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: sprofondi mai.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi-Sinistra, PD e 5 Stelle, con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
3: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
4: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
3: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
4: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
3: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
5: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Amalia Caruso, GR1.
2: Si alza la tensione in Europa, la Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. Da guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Nella notte una nave cisterna ha denunciato due esplosioni mentre transitava nello stretto. Nessun danno o feriti. E torniamo in Italia. In tarda serata un'anziana è stata trovata morta nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Ci sono segni di violenza sul corpo. Secondo una prima ricostruzione, al momento del decesso insieme alla donna c'era un familiare sulla cui posizione stanno facendo approfondimenti gli inquirenti.
6: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo.
2: E adesso invece parliamo del servizio nato poco fa in onda, perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata morta nella sua casa di Torino, arrestato l'ex compagno. Sentiamo.
6: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
2: Meteo, l'AFA non dà tregua oggi, bollino rosso in tutte.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. No, l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 voti a favore, 133 contrari, pro della maggioranza, ma in aula protestano le opposizioni.
2: Il centrodestra incassa il no all'autorizzazione. Il compito della Camera, rivendica la Lega, è controllare e verificare la legittimità della richiesta dell'operato della magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alle opposizioni.
3: Ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani. Avete macchiato con disonore le istituzioni scudando un amichetto di partito, rincara Giuseppe Conte. Per la segretaria del PD Elly Schlein, il governo dovrebbe occuparsi dei problemi della gente.
4: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
2: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
1: Si apre uno spiraglio per l'ex Ilva, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo gli incontri tenutisi al Dicastero. Dal tavolo con le associazioni degli industriali, valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini, è emerso l'interesse di alcune aziende. Il ministro ha affermato che il governo si impegnerà perché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Sentiamo Urso.
5: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
1: Medio Oriente e l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza dello stretto di Hormuz. Teheran accusa però Washington di boicottare l'intesa. Trump spiega di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, spiega, aggiungendo: stiamo parlando con Teheran, vediamo cosa succede. Nella notte una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Nessun danno. Intanto nel Mar Rosso i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Ed è massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Jobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida. Indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. La cronaca in Italia: è stato arrestato Daniel Trandafir, il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la 36enne, trovata morta nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso, e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. Dall'autopsia è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per strangolamento e risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Interrogato a lungo, l'uomo subito è entrato in contraddizione nella ricostruzione del suo alibi. Sembra non accettasse la fine.

0: della relazione con la donna. Caldo sempre più intenso sull'Italia, l'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record, mentre in 7 regioni è allerta gialla per il rischio di temporali.
1: Non era mai successo che tutte e 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
2: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
1: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
2: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
1: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
2: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
1: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
2: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri con l'oro di Ginevra Tadeucci, il bronzo di Barbara Bozzobon, di Gregorio Paltrinieri, del team del nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia, linea successo.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caso Del Mastro. La Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Bagarre in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di AVS, quelli dei 5 Stelle mostrano i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein attacca: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa, autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal Ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi durante la notte, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni, mentre le forze di Mosca avanzano nel Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti, decine di feriti. Zelensky è tornato a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Medio Oriente, segnalate 2 esplosioni da una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, proprio nelle stesse ore in cui Iran e Oman sono al lavoro su un accordo sulla navigazione nel canale. Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Intanto torna a parlare il presidente degli Stati Uniti Trump, l'inviato Rai a New York.
4: Le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono interrotte, tutt'altro, lo ripete Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Stiamo avendo un'ottima discussione. Ieri abbiamo negoziato tutto il giorno. Teheran, ribadisce il presidente degli Stati Uniti, non avrà mai un arsenale nucleare. La questione più urgente in vista delle elezioni di medio termine è la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito statunitense Axios e fonti qatariote, un accordo sarebbe molto vicino, anche se gli iraniani negano il dialogo diretto con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale, ripete Trump, ma potrebbe essere difficile. Le scorte di missili sono in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. L'80% di missili intercettori è già stata consumata, così come quasi tutti i missili di precisione. Tutto falso, vergognatevi, la risposta del segretario alla guerra Hexet alla stampa. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino. È stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. A Carrara, in Toscana, oggi i lavoratori del settore del marmo incrociano le braccia dopo la morte di un operaio.
5: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte, 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello di ingresso ha nascosto nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando. Andrea Marotta per il GR1.
1: Ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti e 27 i capoluoghi monitorati. Piogge previste sui rilievi, ma... Rai, Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: No della Camera all'uso delle chat di Delmastro, maggioranza compatta, insorgono le opposizioni, bagarre in aula. Hormuz per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump ci sono progressi ma restiamo pronti all'attacco. Soffocati dal caldo, oggi bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate, non era mai successo, le contromisure di comuni e protezione civile. Calcio, il ritorno in azzurro di Zola, sarà coordinatore delle nazionali giovanili, europei di nuoto a Parigi, nel fondo Oro Bis per Ginevra Taddeucci. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La densa giornata parlamentare con il via libera allo scostamento di bilancio e il caso Delmastro. L'aula di Montecitorio nega l'uso delle chat e in aula scoppia la bagarre. Le opposizioni protestano, la maggioranza compatta nel voto segreto.
3: Andrea Delmastro, per aver inconsapevolmente incontrato dei mafiosi che al tempo non erano ancora condannati, si è dimesso ed è anche sotto scorta, commenta da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e dalla Lega Laura Cavandoli.
4: Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura.
3: Due pesi, due misure, ecco la vostra idea di giustizia. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito, replica dal PDL Schlein. I deputati di AVS si aprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani e dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
3: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega che chiedeva di privilegiare i sistemi difensivi. Le opposizioni attaccano. Il governo chiede una cambiale in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
2: Questo dunque il dibattito sulla richiesta di flessibilità di Roma a Bruxelles dopo l'intervento del ministro dell'Economia.
6: L'Italia è pronta a chiedere all'Unione Europea fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
7: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
6: Si tratta di una decisione che avrà un impatto sulla prossima manovra economica. L'incremento della spesa dello 0,6% consentito dalla clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti nella difesa, sul quale si è alzata la discussione, il ministro dell'economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
8: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
6: La dimensione dello scostamento verrà definita solo ad ottobre. Prima, spiega Giorgetti, il governo vuole capire se l'Italia riuscirà ad uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Paola Bonanni, GR1.
2: Ex Ilva, dopo i tavoli al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'offerta degli indiani di Jindal aggiornata ma rimasta in piedi anche con lo stop all'area caldo, spunta l'ipotesi di una cordata italiana. Il ministro Adolfo Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto.
9: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
2: Gli esteri, la guerra in Medio Oriente, aperture sul fronte diplomatico tra Stati Uniti e Iran, ci attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz tra la diffidenza reciproca.
10: Il leader della Casa Bianca confida di arrivare ad una soluzione della crisi ad Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano difficili. Abbiamo fatto progressi, ha detto in un'intervista, ma anche ammonito ancora una volta Teheran. Senza intesa, Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, ha affermato Trump, proprio quando negli Stati Uniti è polemica sulla carenza di armamenti, questione che ha suscitato la dura reazione del capo del Pentagono. Exit. Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, in dirittura di arrivo c'è un accordo con l'Oman. Tra i paesi mediatori nelle trattative, che non sono dirette, potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington. L'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Intanto una petroliera ha comunicato di aver udito esplosioni mentre transitava nello stretto, allargando dell'Oman. Oman. Equipaggio e nave sono al sicuro, ha chiarito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ancora alta la tensione anche in un altro fronte del Medio Oriente. Nel sud del Libano due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono stati uccisi durante un combattimento contro Hezbollah. Oggi a Roma si tornerà a discutere del cessate il fuoco nell'ambito del nuovo round di colloqui tra delegazioni israeliane e libanese ospitati dal nostro paese. Sul fronte russo-ucraino si registrano ancora attacchi di Mosca, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie costrette a lasciare le loro case, mentre i russi avanzano nel Donetsk. Almeno 17 morti, decine di feriti negli ultimi raid su Kiev. Una strage di civili che ha portato il presidente ucraino Zelensky a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini e un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. La cronaca, il terremoto ai campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
0: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
11: Nell'incontro in prefettura è emersa la consapevolezza della difficoltà e della complessità delle azioni da mettere in campo. Si sta lavorando al decreto che stanzia 100 milioni di euro per una prima fase di aiuto. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato un fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Attenzione poi alle attività commerciali che stanno chiudendo. Il decreto verrà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
12: Restituire tranquillità a una cittadinanza, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
13: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di tutta l'area.
14: Si è ragionato del fatto di trovare una formula, una caratterizzazione di tutta l'area.
15: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
11: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, poi un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione un hub per la prima accoglienza degli sfollati, che però non è stato mai costruito.
16: Noi vogliamo la messa in sicurezza di tutto il territorio. Noi dobbiamo vivere in modo sicuro.
11: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita nel cassettone del letto nel suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno. Il servizio di Alessia Mari.
17: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione.
2: Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri di un'abitazione di Altino in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Il caso dell'adolescente pugliese detenuto da più di 2 mesi in un carcere a Malta con l'accusa di procurato allarme in una scuola. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali e una vicenda seguita dal Ministero degli Esteri.
18: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo dal 25 maggio un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
19: Non abbiamo mai avuto delle spiegazioni sul perché è detenuto in quel modo. È una condizione disumana. Gli avvocati, a loro giudizio, è illegale.
18: Dopo l'arresto il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri la l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procurato allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni. Un quadro accusatorio che in ogni caso, secondo i genitori, non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
19: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li manipolano.
18: Simone Zazzera, AGR1.
2: Il meteo: prosegue l'ondata di calore sull'Italia. Per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare ancora un po'. Piogge previste sui rilievi, ma soprattutto al nord è allarme siccità per molti fiumi e laghi. E quella di oggi è una giornata record. Bollino rosso ovunque, comuni e protezione civile pronti con le contromisure.
20: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
21: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
20: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
21: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
20: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
21: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
20: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
21: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
20: Francesca Fornario, GR1.
2: Questa mattina il Papa sarà in visita ad Assisi. Leone XIV incontrerà i giovani che partecipano al grande raduno internazionale nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Subito dopo, alle 10.30, presiederà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Maturità. Boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso: più lodi a sud che a nord, nonostante risultati invece più bassi ai test invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport: in primo piano gli europei acquatici di Parigi e la nazionale di calcio. Il ritorno sulla scena di un grande ex chiamato ad affiancare il lavoro di Mancini e Ranieri.
22: Gianfranco Zola torna in azzurro, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore dei progetti per le attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Nel frattempo proseguono le amichevoli. A Perth in Australia, pareggio 1-1 tra Milan e Inter, campioni d'Italia avanti con Di Marco nella ripresa. Il pareggio rossonero di Nkunku su rigore arriva al minuto 83. Vince ancora la Juventus a Hong Kong, Chelsea battuto 1-0, decisivo Grova, disco verde anche per il Napoli che a Castel di Sangro ha battuto 2-1 lo Osasuna, in gol Politano e Lucca. Gli europei di Parigi, Ginevra Taddeucci ha concesso il bis e si è imposta nei 5 chilometri, la regina della Senna è lei. Molto bene Barbara Pozzobonna, arrivata terza. Applausi anche per Gregorio Paltrinieri che sulla stessa distanza ha conquistato il bronzo e oggi alle 17.30 Chiara Pellacani andrà a caccia del quinto oro. La 23enne romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Francesco Albanese, GR1.
2: A Roma, Villa Celimontana, una scoperta di grande valore, nata per caso in un cantiere deciso per lavori di consolidamento, che ha invece riservato una vera sorpresa agli archeologi.
23: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
24: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
23: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
24: La costruzione è prossima ai resti della caserma della quinta coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
23: O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
24: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
23: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
24: Francesco Riccardi, GR1.
2: Piena estate, ma già si pensa al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità. Pucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra sei finalisti, tre dei quali da Area Sanremo, e andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. 15 minuti, la linea ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, restate al nostro ascolto. Il
1: Rai Radio 1 Sport.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Cure.
1: Maybe.

0: GR1.
1: Del Mastro, la Camera dice no all'uso delle chat, compatta la maggioranza, proteste delle opposizioni, bagarre in aula. Il nodo di Hormuz per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump progressi ma senza accordo, pronti all'attacco. Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, 81 anni dopo, la città giapponese ricorda la tragedia della prima bomba atomica. Bollini rossi, mai così tanti per il caldo, massima allerta in tutte e 27 le città monitorate. Piove sui rilievi, ma non basta ad abbassare le temperature. Il sisma ai Campi Flegrei, a Napoli il ministro Piantedosi a confronto con enti locali e comitati civici. 500 le case inagibili, oltre 700 gli sfollati. Sulle orme di San Francesco, Papa Leone in arrivo ad Assisi. Tra poco l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli, poi la messa. Europei di nuoto a Parigi, oro bis nel fondo per Ginevra Taddeucci. Oggi Chiara Pellacani a caccia del quinto titolo. Calciomercato, colpi argentini per Roma e Fiorentina. La musica sempre più al cinema per allungare l'effetto dei live. In arrivo il film concerto di Katy Perry e Linkin Park. E a settembre, sul grande schermo, anche Ultimo e Oasis. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica. È stata una giornata parlamentare intensa, prima l'autorizzazione allo scostamento di bilancio per difesa ed energia, poi il voto su Del Mastro. Negato dall'aula di Montecitorio l'uso delle chat. Ci sono state vistose proteste e parole grosse. In studio Vasco Pirri.
2: Sì, buongiorno Sabrina, buongiorno ai nostri ascoltatori. E se per gli italiani, lo dicevi nei titoli, sono giornate di gran caldo, anche la politica si infiamma. Scintille ieri quando la Camera ha negato con voto segreto l'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma, dell'ex sottosegretario Del Mastro, e lo dicevi, è scoppiata la bagarre. In aula il relatore Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza, ha detto non c'è alcuno scudo per ostacolare la magistratura. Dalla Lega il plauso per il no alla Procura, e da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami attacca le opposizioni. Sentiamo.
3: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
2: È scoppiata la protesta delle opposizioni, i deputati di Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani, 5 Stelle hanno agitato i cellulari e Giuseppe Conte ha attaccato, avete macchiato con disonore le istituzioni per scudare, ha detto un amichetto di partito. La segretaria PD Elly Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ascoltiamola.
4: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
2: Altro argomento, i prestiti dei fondi europei per energia e difesa, il cosiddetto SAFE. Il Parlamento ha autorizzato la richiesta dell'Italia che chiederà all'Unione Europea più margini per energia e difesa, la richiesta di maggior deficit illustrata dal ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo il servizio.
5: Attivare la clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità. Il percorso, che porterà in autunno alla vigilia dell'ultima manovra del governo allo scostamento di bilancio, può formalmente partire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti sulla difesa, sul quale si è alzata la discussione. Il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
7: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
5: Gli eventuali prestiti europei dovranno essere destinati in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale. Gli interventi sull'energia invece potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico, ma sono escluse misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Paola Bonanni, GR1.
2: E vediamo allora le reazioni politiche. Maggioranza compatta appunto sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Fronda riformista nel PD sulla risoluzione del campo largo bocciata dall'Aula, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per crisi energetica e combattere la povertà. Passiamo alla legge elettorale. C'è stata intesa nella maggioranza sulle preferenze. Nel vertice convocato da Giorgia Meloni ieri con i vice Salvini, Tajani e Maurizio Lupi per fare il punto sulle prossime scadenze prima della pausa estiva, si è raggiunto, lo diciamo, l'accordo che verrà tradotto in un emendamento unitario da presentare al Senato entro il 1 settembre in commissione. Critiche le opposizioni, che dicono più che un accordo, dice il Campolargo, sembra la conferma di un disaccordo. Ultimissimo appuntamento, poi la politica dovrebbe andare in vacanza. E in programma dovrebbe essere questa mattina l'audizione in commissione d'inchiesta Covid in qualità di ex premier del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Da programma, appunto, lo diciamo, è alle 11, ma c'è il rischio di uno slittamento in tarda mattinata se l'orario dovesse coincidere con le votazioni dell'Aula. Aula che ieri nella tarda serata ha dato il via libera al decreto sicurezza migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo su migrazione e asilo. A te.
1: Grazie Vasco Pirri. Al Ministero delle Imprese i tavoli sulle prospettive dell'ex Ilva, mentre resta in piedi la proposta degli indiani di Jindal, c'è anche una nuova ipotesi.
0: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
8: Così il ministro Urso conferma l'ipotesi di una cordata italiana, uno scenario emerso nella seconda giornata di incontri al Ministero delle Imprese. Per il presidente di Confindustria Orsini si apre un altro scenario per il futuro del complesso, scenario che per Federacciai deve tradursi in un impegno condiviso del sistema Italia per salvaguardare la filiera dell'acciaio. Resta comunque valida ed è sottoposta alla valutazione dei commissari la proposta di acquisto presentata da Jindal, che ha aggiornato la proposta negoziale guardando all'intero perimetro aziendale. Parallelamente al tavolo sulla cordata, al Ministero si è discusso anche di nuovi investimenti sul territorio di Taranto e della Puglia, presentati dei possibili progetti di reindustrializzazione per l'area di Taranto per oltre 2 miliardi di investimenti complessivi. Oggi è previsto un incontro con le associazioni delle imprese dell'indotto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rai Radio 1. La guerra in Medio Oriente c'è attesa per la formalizzazione dell'accordo sullo stretto di Hormuz annunciato nelle scorse ore dal presidente Trump. Diplomazia al lavoro, ma tra Stati Uniti e Iran la tensione resta alta. L'inviato.
9: L'ultima minaccia di Trump all'Iran arriva da Las Vegas. Preferirei concludere un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma a un certo punto lo faremo. Le parole del presidente durante un comizio in vista delle elezioni di medio termine a novembre. Eravamo pronti al più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: per favore, non farlo, trattiamo. E poi hanno negato tutto, dicono che non parlano con noi. Il presidente non spende una parola per l'intesa sulla navigazione dello stretto di Hormuz raggiunta da Iran e Oman, ma ribadisce che anche Washington e Teheran stanno trattando con un obiettivo irrinunciabile. L'Iran non deve avere l'arma nucleare, non possono. La questione più urgente resta però la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiudere in fretta. Le scorte di missili intercettori e di precisione sarebbero in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. Tutto falso. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Dunque, lo sentivamo, nuove minacce da Trump all'Iran. La Repubblica Islamica intanto conferma l'imminenza di un accordo su Hormuz, ma i negoziati, precisa Teheran, non coinvolgono gli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
10: L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington. Un accordo che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore per 2-4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di colloqui sul programma nucleare. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Tensioni senza fine anche sul fronte libanese. Continuano i raid nel sud, uccisi 2 soldati israeliani, 4 gravemente feriti, battuta d'arresto nei negoziati tra lo Stato ebraico e il Libano. L'inviata.
11: Il primo ordine di evacuazione dalla tregua del 14 giugno, immediato e ad almeno 1000 metri dalle case, irrompe nel villaggio di Mansouri e interrompe il settimo ciclo di trattative dirette israelo-libanesi a Roma. Hezbollah ha violato l'accordo di cessate il fuoco, denuncia l'esercito israeliano, mentre elicotteri militari atterrano nei suoi ospedali, a bordo i soldati feriti, per 2 di loro non c'è più nulla da fare. Dopo che i militari erano entrati in un edificio, si è verificata un'esplosione, ricostruisce l'esercito. Non ci sono rivendicazioni di attacchi di Hezbollah. Il villaggio nel distretto di Tiro, dove si stava tornando alle case, viene bombardato. A Tibnin un morto e 11 feriti, dichiara il Ministero della Salute libanese. A Roma Beirut è arrivato con la richiesta di nuove zone pilota. Da 3 villaggi Israele è ripiegato e l'esercito libanese è entrato. Ma Israele occupa ancora 600 km quadrati nel sud, dove rivendica mano libera dai raid alle detonazioni controllate contro Hezbollah e le sue infrastrutture. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi di Mosca nella notte, 3 i morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia le famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre i russi avanzano nel Donetsk. E intanto in Germania, nelle scorse ore, doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo senza pilota è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Il governo di Berlino parla di guerra ibrida, è un nuovo livello di minaccia, dice il ministro degli interni tedesco. 81 anni fa il mondo conobbe l'orrore della bomba atomica sganciata per la prima volta su Hiroshima, il ricordo commosso del Giappone e il no al nucleare ribadito dalla premier Takaichi. Il corrispondente.
12: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive, i rintocchi della campana della pace alle 8.15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo, punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Le 8:13 minuti, ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso del Ministero della Salute per tutti e 27 i capoluoghi monitorati. In studio Sonia Filippazzi.
13: Buongiorno Sabrina e gli ascoltatori. Sì, non era appunto mai successo, allerta massima del Ministero in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della persistenza insieme di temperature elevate e umidità. L'epidemiologa Francesca Di Donato, al microfono di Francesca Fornario, spiega che cosa succede con il bollino rosso.
14: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio. Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali comuni, magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
13: Quindi un richiamo anche a prudenza, in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma non solo. Temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti, anche per persone sane, sportivi e così via. Intanto dall'Associazione Antigone l'allarme anche per le carceri sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre città resta il rosso e il quadro complessivo non varierà molto per almeno 10 giorni. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
15: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
13: Piove dunque un po' sui rilievi, appunto, ma non basta. Non solo non porta granché sollievo, ma non aiuta neanche fiumi e laghi sempre più a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale. Non altrettanto, invece, non abbastanza le politiche per il clima, per ridurre i gas serra prodotti soprattutto da combustibili fossili e proteggere la popolazione.
1: Il terremoto ai Campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'Interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
16: Non sarà facile ed è complesso, queste le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, che conferma il fermo no alla delocalizzazione della popolazione, attenzione poi ai commercianti che stanno abbandonando Pozzuoli. Il decreto che stanzia 100 milioni di euro sarà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
17: Garantire protezione delle persone attraverso contributo all'autonoma sistemazione, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
18: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza?
17: Beh,
18: tutta l'altra.
17: Si è ragionato del fatto di trovare una formula.
19: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
16: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione la costruzione di un hub per gli sfollati, è rimasta però lettera morta.
20: Non ne possiamo più. L'ultima scossa, i cittadini non sapevano dove andare, bambini, persone anziane, disabili, sono totalmente abbandonati a se stessi.
21: Tutti gli abitanti di Pozzuoli hanno bisogno di misure immediate e concrete, la priorità assoluta dare un tetto sulla testa.
20: Non siamo abusivi, siamo lavoratori, paghiamo le tasse, subiamo sovente offese.
16: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: La vicenda del 15enne originario di Bari detenuto da 2 mesi e mezzo a Malta dopo aver lanciato per telefono un falso allarme bomba nella sua scuola. Il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali.
22: Non abbiamo mai contestato l'arresto, abbiamo sempre contestato il modo in cui viene detenuto.
23: A parlare il padre del 15enne in carcere a Malta dal 25 maggio scorso. Contro di lui, spiega la Farnesina, l'accusa di procurato allarme per aver denunciato la presenza mai riscontrata di un pacco bomba all'interno della scuola maltese che frequentava. Un reato che la famiglia non nega, ma che non giustificherebbe 72 giorni di detenzione preventiva, tenuto isolato dagli altri coetanei all'interno del penitenziario.
22: È una condizione umana, illegale. Questo ragazzino è arrivato anche al punto di autolesionarsi all'inizio.
23: Ma secondo il ministro dell'Interno maltese non si è trattato di un semplice scherzo telefonico. Il 15enne spiega è accusato di reati gravi, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale che produceva e distribuiva materiale pedopornografico, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione. Secondo i genitori, qualcuno potrebbe averlo manipolato.
22: Pensiamo che nostro figlio sia stato vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li costringono a fare determinate azioni.
23: Simone Zazzera, GR1.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico. Le parole della madre, Patrizia Mercolino, al microfono del TG1.
3: Dicono che il tempo aiuta a convivere con il dolore, ma ogni giorno è sempre peggio. Abbiamo accettato la loro proposta senza andare avanti e almeno abbiamo evitato anche un processo civile nei loro confronti, quindi ora siamo pronti al processo penale che attendiamo con ansia. Niente, nessuno mi ridarà Domenico, però almeno spero di fare in modo che non accada più neanche a nessun altro bambino e che nessuna famiglia passi quello che stiamo passando noi, perché non lo auguriamo nemmeno al peggior nemico.
1: Mattinata di grande emozione ad Assisi per i giovani che stanno partecipando al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Tra pochi minuti l'arrivo di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli, l'incontro con ragazzi e ragazze. Alle 10.30 la celebrazione della messa. Al microfono di Carlo Cianetti le parole di Marco Moroni, custode della Basilica di San Francesco.
4: È molto bello il fatto che lui torni ad Assisi, è già la seconda visita, se ne prefigura un'altra per ottobre e quindi ancora non spendiamo troppe parole su questo.
1: Maturità, boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso, più lodi a sud che a nord, nonostante i risultati invece più bassi ai test invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport, azzurri ancora protagonisti nelle acque dei campionati europei di Parigi. Chiara Pellacani oggi a caccia del quinto oro nei tuffi e la Senna alla sua regina.
6: L'Italia brilla nella Senna con il bis di Ginevra Taddeucci. Dopo l'oro nella 10 km, la nuotatrice fiorentina trionfa anche nella 5, riscrivendo la storia del fondo azzurro. Con questo successo diventa infatti la prima atleta italiana di sempre a conquistare nella stessa edizione dei campionati europei la medaglia del metallo più pesante in entrambe le distanze. Accanto a lei fa festa anche Barbara Pozzobon, in testa per metà gara, chiuderà poi terza. 3 podi in un solo giorno per il fondo azzurro, grazie anche all'eterno Gregorio Paltrinieri, reduce dal quarto posto nella 10 km, si rifà conquistando il bronzo nella 5. L'altro, bronzo di giornata per l'Italia, arriva dal nuoto artistico, con la squadra azzurra che ha chiuso al terzo posto alle spalle della nazionale russa e della Spagna. E oggi si continua dal trampolino, con Elisa Pizzini e Chiara Pellacani impegnate nella finale del sincro 3 metri. Giacomo Prierischi, GR1.
1: Il calcio, vittorie per Juventus e Napoli ieri nelle amichevoli contro Chelsea e Osasuna. È finito 1-1 invece in Australia il derby Milan-Inter, ma a tenere banco sono soprattutto le corse agli acquisti delle squadre in vista della ripresa del campionato.
7: Il 22 agosto è dietro l'angolo e allora si scalda il calciomercato in vista della ripartenza della Serie A. Tra le più attive c'è la Juventus, che ha individuato in Zirkzee il prossimo rinforzo per l'attacco. L'ex Bologna è in uscita dallo United, ma prima c'è da piazzare David. In casa bianconera resta pendente la questione portiere. Suzuki e Vicario sono in prima fila, mentre in difesa l'obiettivo è Lukumi. Nuovo colpo per la Fiorentina. Dal Real Madrid arriva in prestito secco per un anno Franco Mastantuono, talento argentino di 19 anni. Stesso passaporto per il neoromanista Molina, preso dall'Atletico Madrid per blindare la fascia destra. Lukaku è sempre più lontano dal Napoli, Europa o Stati Uniti nel suo futuro. Nel frattempo torna in azzurro Gianfranco Zola, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore per i progetti delle attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 8.23 su Rai Radio 1, parliamo di spiagge e di topless. Una volta era rottura delle regole, simbolo di libertà e diventò fenomeno di massa. Oggi è legale e sta scomparendo, forse anche per timore dei social.
24: È raro oggi trovare su qualsiasi scoglio o litorale sabbioso seni scoperti al sole. In Italia mancano statistiche precise sul tema, ma in Francia il fenomeno è misurato da anni. L'istituto IFOP ha rivelato che a metà anni 80 il topless era praticato dal 43% delle francesi under 50. Nel 2019 erano scese al 19%. Non è una questione di legge. Il seno scoperto non è reato. Le cause sembrano altre. la paura dei danni del sole, sui quali c'è maggiore consapevolezza, le mode che cambiano, ma non solo. Sono le più giovani, senza dubbio native digitali, a praticarlo meno. Mentre una volta il petto nudo in spiaggia era esposto a sguardi fugaci, oggi ovunque, anche davanti al mare, siamo circondati da smartphone che scattano e condividono foto, magari con sconosciuti o gruppi online. Inevitabile stare più attenti, quindi, a come e quanto ci si espone. Più tecnologia, meno privacy, significa anche meno topless e forse un po' meno libertà. Federico Mello, GR1.
1: Ora nel Regno Unito, dove turisti e curiosi possono visitare un museo davvero particolare, alla scoperta di una delle più intriganti operazioni degli 007 nella Seconda Guerra Mondiale. La corrispondente.
0: In un lussuoso comprensorio nelle campagne appena fuori Londra, a Trent Park, è stato inaugurato il Museo delle Spie. Lì venivano accolti ufficiali e militari tedeschi di alto rango. Le stanze erano arredate con stile, da bere e mangiare per tutti. I militari si sentivano liberi di parlare e di discutere anche di questioni riservate. Ma in ogni stanza, ogni oggetto, ogni tenda nascondeva un microfono. Al piano di sotto, quello della servitù, era una centrale di registrazione. Il seminterrato di Trent Park House, ci spiega Giuseppe Albano, curatore del museo, era il centro delle operazioni segrete. Le conversazioni dei prigionieri venivano inviate al Ministero della Guerra. Un'operazione che portò a scoprire nel 1943 che la Germania stava lavorando ai missili balistici V2, un'informazione sconosciuta al governo britannico. Con la fine della guerra le microspie vennero rimosse dall'edificio, ma i cablaggi, le macchine da scrivere, i registratori rimasero e ora sono stati recuperati ed esposti nel museo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Continua l'estate in musica tra festival e concerti da nord a sud dell'Italia, ma già si guarda a settembre, quando la musica dal vivo sbarcherà sul grande schermo.
2: I can't believe we're here.
5: Dopo l'estate dei concerti arriva l'autunno per rivederli sul grande schermo. Eh sì, è in arrivo una pioggia di titoli per il cinema che corrispondono ad altrettanti film su tour e live. Gli ultimi annunciati sono quelli dei Linkin Park e di Katy Perry.
8: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime Tour.
5: Si aggiungeranno a settembre a quelli già attesi. Da ultimo,
9: tutto
5: a Jovanotti, che arriverà a fine novembre.
25: Io vivo nel mio mondo.
26: Sta per partire!
5: Dai Queen nel concerto d'epoca a Budapest ad ottobre, agli Oasis.
27: I just don't see myself.
5: Dal 10 settembre, con reunion anche sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, il 5. Insomma, fenomeno in crescita. In tempi di diritti musicali dello streaming che perdono valore, il vero core business degli artisti ormai sono i tour, sempre più giganti, e il cinema può allungare la vita di un live.
27: It's gonna be chaos.
5: Miriam Mauti, GR1.
1: E si pensa anche più a lungo termine, al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità.

0: Niccolò Filippucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra 6 finalisti, 3 dei quali da Area Sanremo, che andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: e patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Papa Leone XIV, giunto mezz'ora fa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Il pontefice è stato accolto da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo, e dalle autorità locali. Ora l'incontro con i giovani per la giornata conclusiva del grande raduno internazionale, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Poi alle 10.30 la celebrazione della messa. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati difficili e indiretti tra aperture sul fronte diplomatico e attese per un accordo sullo stretto di Hormuz. E Trump si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza armamenti.
3: Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori con lunghe pene detentive, saranno braccati. Il presidente americano accusa di tradimento media osservatori che hanno denunciato l'eventuale carenza di armamenti di Washington dopo l'offensiva contro l'Iran, una questione che negli Stati Uniti sta sollevando aspre polemiche. Intanto Trump rilancia la soluzione diplomatica per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Il leader della Casa Bianca ammonisce Teheran: senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone. Dal canto suo Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori nelle trattative che non sono dirette. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ancora alta tensione nel sud del Libano, dove due soldati israeliani sono rimasti uccisi dopo l'esplosione, che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi, che riprenderanno oggi a Roma. La guerra tra Russia e Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto più di 600 droni ucraini. Uno di questi ha danneggiato un magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Tre persone sono state uccise in un attacco russo a sud-est di Kharkiv, mentre a Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Di nuovo in Italia, con il caso del Mastro, la Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Bagarre in aula, proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati AVS, quelli dei 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein ha attaccato: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, si è rivolto al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine, ha detto. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa. Autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal Ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
4: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
2: E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
0: La tecnologia da un lato, le tensioni in Medio Oriente dall'altro. Restano questi due grandi motori che spingono al rialzo o al ribasso i mercati finanziari in questa estate all'insegna dell'incertezza. Oggi con la notizia del probabile accordo tra Iran e Oman vediamo subito muoversi i prezzi del petrolio in cauta discesa. Il Brent europeo torna sotto gli $80 al barile, il WTI americano è poco sopra i 75 e partono con il segno più i listini europei, anche se qui all'insegna della cautela. Milano a più 0,37%. Le borse asiatiche invece continuano a ballare al ritmo di
1: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In corso la visita di Papa Leone XIV ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, per il raduno internazionale dei giovani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto il pontefice rispondendo alla domanda di una ragazza. Vi facciamo ascoltare un passaggio del discorso di Prevost.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio.
1: La guerra in Medio Oriente, attesa per l'accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Negoziamo solo con l'Oman, non con gli Stati Uniti, precisa l'Iran. Se il canale non aprirà, attaccheremo massicciamente, minaccia il presidente americano Trump, che nel frattempo si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza missili. Abbiamo enormi quantità di munizioni, puniremo i divulgatori traditori, le parole di Trump. Due soldati israeliani sono morti dopo un'esplosione nel sud del Libano. Nessuna rivendicazione ad ora da parte di Hezbollah, circostanze che complicano i negoziati in corso a Roma tra la delegazione dello Stato ebraico e quella libanese. Sul fronte del conflitto russo-ucraino, più di 600 droni sono stati abbattuti da Mosca. Uno di questi ha danneggiato un magazzino della cosiddetta Amazon russa, Wildberries. Tre persone hanno perso la vita in un attacco russo a sud-est di Kharkiv, mentre a Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono fuggite dalle loro case. E ora il meteo, ancora grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute per i rischi legati alle temperature elevate. Continua anche l'allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, soprattutto al nord. Le previsioni del tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
3: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori, ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: Un detenuto di 32 anni è stato ucciso nel carcere di Prato. Ne dà notizia la procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. La vittima, che condivideva la cella con altre tre persone nella sezione per i reati sessuali, è stata ritrovata con evidenti ferite dovute ad un pestaggio. Nell'istituto è arrivata la scientifica, che punta a ricostruire il perché della colluttazione e individuare il responsabile del delitto. La vicenda del 15enne italiano detenuto a Malta. Le autorità precisano che l'accusa non è solo di procurato allarme, ma anche di una vasta gamma di reati gravi, tra i quali produzione di materiale pedopornografico e associazione a delinquere. Il padre denuncia condizioni di detenzione gravemente afflittive e ipotizza che dietro la bravata ci sia un'organizzazione criminale che adesca i ragazzi online. La Farnesina segue comunque con attenzione la vicenda e ieri il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatore. Il gravissimo incidente stradale di domenica scorsa tra Rieti e Terni è salito a 7 il bilancio delle vittime.
4: Si è spento, dopo un ricovero durato 3 giorni, Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico, dopo essere stato estratto dal pullman, coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla Cascata delle Marmore con le due figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara. E per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta, nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla procura di Terni si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia polizia stradale è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente. Terni, Elisa Marioni, GR1.
1: Gli europei di nuoto a Parigi, nei tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro. Alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri.
0: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese, partiamo con una ultima ora. C'è un lutto nel mondo della musica questa mattina a Pavana, nel suo Appennino modenese. Circondato dall'affetto della moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto della sua volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E ora la visita di Papa Leone ad Assisi. In questi minuti la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, preceduta da un incontro con i giovani che si sono radunati nella cittadina umbra per gli 800 anni dalla morte del santo.
3: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
4: Santa Maria degli Angeli, Leone XIV incontra 2500 giovani arrivati da tutta Europa, partecipano alla raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui, 8 secoli fa, con il poverello di Assisi, si erano radunati giovani fratelli, pregavano e stavano in silenzio.
3: Quel silenzio è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. La storia di quei frati, come oggi i vostri sacchi a pelo, raccontano la pace.
4: Il Papa dialoga con i ragazzi. La prima testimonianza è quella di Carolina, di Zagabria, una regione dell'Europa che solo 30 anni fa ha conosciuto la guerra e il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo. Prevost li invita ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Le forze di Kiev hanno colpito 2 raffinerie in territorio russo e alcune navi della flotta ombra di Mosca nel Mar Nero. Lo fa sapere il presidente ucraino Zelensky, che sui social scrive: limitiamo i ricavi petroliferi che la Russia usa per ucciderci. Mosca intanto riferisce di aver abbattuto più di 600 droni, 5 vittime nella notte in un attacco russo a sud-est di Kharkiv. Meteo, il grande caldo non dà tregua, oggi è record, tutta l'Italia da bollino rosso.
5: Non era mai successo, allerta massima in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della combinazione di afa e caldo, quindi un richiamo a prudenza in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti. Dall'associazione Antigone l'allarme per le carceri, per esempio, sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre resta il rosso e il quadro complessivo non varierà molto per almeno altri 10 giorni. Piove un po' sui rilievi, ma non basta, non solo non porta sollievo, solo un po' a nord e solo nel fine settimana, ma non aiuta neanche fiumi e laghi a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale, non altrettanto invece le politiche per il clima, per ridurre i gas serra prodotti soprattutto da combustibili fossili e per proteggere la popolazione. Sonia Filippazzi, GR1.
2: L'anziana di 89 anni uccisa in casa a martellati ad Altino in provincia di Chieti. Le indagini si concentrano sul nipote 25enne che i carabinieri hanno trovato in stato confusionale nell'abitazione della donna. Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato. L'antitrust ha sanzionato con una multa da 2.675.000 euro 3 operatori di servizi di micromobilità, i bike e monopattini elettrici a Roma, Bird, Dot e Lime. Gli operatori, si legge in una nota dell'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale. Restiamo a Roma, gli archeologi si interrogano su quanto scoperto nel corso di lavori finanziati con il PNRR per mettere in sicurezza un muraglione di Villa Celimontana al Celio. Simona Morretta è la responsabile scientifica dello scavo.
6: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C., un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti. O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
2: E ora 6 agosto di 35 anni fa cominciava una nuova era, quella di internet aperta al pubblico. Mm-hmm. Fu l'informatico Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra a cambiare la storia mettendo online il primo.
0: Rai Radio 1 Sport.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, addio a Francesco Guccini, il cantatore emiliano si è spento a Pavana in provincia di Pistoia all'età di 86 anni, a darne la notizia è stata la famiglia.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo.
3: La voce di Francesco Guccini si è spenta. Per sua volontà i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Con lui se ne va una delle voci più importanti della musica italiana, capace di trasformare ogni canzone in un racconto, ogni verso in una riflessione sul tempo, sulla libertà e sulla vita. Da Dio è morto alla locomotiva, dall'avvelenata a un vecchio e un bambino, le sue canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani, diventando patrimonio culturale prima ancora che musicale. Poeta, scrittore, intellettuale, Guccini ha sempre rifiutato le mode, scegliendo la forza delle parole e il valore delle idee. Negli ultimi anni aveva lasciato il palcoscenico, ma non aveva mai smesso di raccontare il suo mondo attraverso i libri e la memoria. Francesco Guccini, in una delle sue ultime interviste, raccontava di non volere più scrivere canzoni.
4: Non sono più capace, il discorso. Non sono più la chitarra dall'ultimo disco, quando è successo? Il 2011, il 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile.
3: Maurelia Carafa, GR1.
1: La visita del Papa ad Assisi, Leone XIV ha incontrato 2500 giovani da tutta Europa che si sono radunati nella cittadina umbra per gli 800 anni dalla morte di San Francesco in occasione del GO, Franciscan Youth Meeting 2026. Ascoltiamo le sue parole.
5: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, difficili negoziati indiretti per un accordo, Trump tuona contro le indiscrezioni su una presunta carenza di armi e minaccia azioni legali esemplari.
6: Gli Stati Uniti hanno massicce quantità di armi, specialmente di alcune tipologie, e altre sono in corso di fabbricazione e spedizione. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive. Cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, scrive il presidente americano Trump sul suo social, accusando chi, tra media e analisti, ha suggerito che negli Stati Uniti ci sia una crisi di armamenti. Il leader della Casa Bianca confida nella diplomazia per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Trump minaccia Teheran, senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone, dice. Teheran assicura sulla navigazione dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori dei negoziati che non sono diretti. E il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha annunciato che presto potrebbe arrivare una dichiarazione congiunta, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare il tavolo. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ancora alta la tensione nel sud del Libano, dove due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono rimasti uccisi in seguito a un'esplosione che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanese che riprenderanno oggi a Roma. La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha annunciato l'esercito di Seul, mentre Tokyo ha evocato un possibile missile balistico. Due giorni fa il Giappone ha annunciato il riarmo del paese. Continua il grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso per tutte e 27 le città considerate dal Ministero della Salute per i rischi sulle persone. Allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, in particolare al nord. Una situazione destinata a durare ancora per altri 10 giorni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
0: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: Campi Flegrei, oggi riunione post terremoto in prefettura del centro coordinamento soccorsi per un punto sulla situazione. La nostra inviata.
7: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
8: La mobilitazione cittadina non si ferma, domani la popolazione scenderà ancora in strada.
9: Tanti commercianti rappresentano l'ultimo baluardo di vita in questo centro storico. Allora è bene che vengano sostenuti. La stessa cosa abbiamo chiesto per quanto riguarda i servizi, le scuole, il trasporto pubblico locale. Vogliamo che il mercato riapra, vogliamo che il centro per l'impiego, che era situato in una struttura aggiustata solo 10 anni fa e che è crollato il tetto, vogliamo che vengano fuori i responsabili di questo ennesimo scempio.
8: Ieri l'incontro con il ministro Piantedosi, che non ha convinto i cittadini. Non sarà facile, ha affermato ieri il ministro dell'Interno, che ha confermato il fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Poi l'attenzione ai commercianti che stanno abbandonando Pozzuoli. Il decreto che stanzia 100 milioni di euro per il terremoto sarà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Poi il contributo per l'autonoma sistemazione, che la popolazione però non accetta. Da Pozzuoli, Elena Paba, GR1.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni di origine nigeriana è stato ucciso al culmine di una violenta colluttazione scoppiata in cella. Il dramma si è consumato nella sezione riservata ai reati sessuali. Al momento dell'aggressione la vittima era con altri 3 reclusi. La procura di Prato procede per omicidio preterintenzionale, da chiarire dinamica dei fatti e movente. Lo sport, dopo la pausa estiva, ricomincia dall'Inghilterra la corsa della MotoGP.
10: Si riparte dal Northamptonshire con la classifica più corta di sempre per la MotoGP a questo punto della stagione, metà esatta, 11 round in archivio e altrettanti da disputare. I primi 5 sono infatti raccolti in appena 24 punti, tutti con ambizioni ma anche punti interrogativi. Lo sa bene Marco Bezzecchi, che ha dominato i primi round ma da 4 Gran Premi alla domenica non fa che collezionare zeri, e quindi qui ripartirà acciaccato ma con la necessità di invertire la rotta, proprio sul tracciato dove 12 mesi fa conquistò a sorpresa la prima vittoria con Aprilia. Ora è scivolato in quarta piazza a meno 22 dal leader, il compagno Martin, che è in testa sì ma da formichina. Marc Marquez, terzo, sembra il grande favorito dopo la rimonta dell'ultimo mese prima della pausa, ma anche lui ha i suoi dubbi, soprattutto fisici. Poi c'è il duo tra Kaus, Ogura e Fernandez, tanto veloci recentemente quanto non abituati all'aria rarefatta dell'alta classifica. Senza dimenticare poi Fabio Di Giannantonio, a lungo miglior ducatista in classifica e pronto a ripartire dopo il primo zero stagionale. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Europei di nuoto a Parigi, Tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro. Alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri
11: Rai Radio 1 Sport.

0: 따뜻.
1: GR1.
2: Addio al poeta anarchico, 86 anni, nel suo rifugio sull'Appennino è morto Francesco Guccini, cantautore che ha unito le generazioni. Funerali in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Caldo, record su record, bollino rosso in 27 città su 27. Sull'asfalto si superano i 60 gradi, allerta anche oltre Ferragosto. L'osservatorio del fiume Po, l'emergenza siccità continua e non si vede la fine. Papa Leone ad Assisi nel nome di San Francesco. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo e ai giovani. Andate ai margini dove la prepotenza di pochi nega i sogni di molti. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Trump smentisce le voci su una penuria di missili e minaccia punizioni per chi le diffonde. Teheran, sullo stretto di Hormuz non stiamo negoziando con Washington, solo con l'Oman. Omicidio in carcere a Prato. Detenuto 32enne ucciso in cella durante una lite. La procura nel penitenziario continua l'ondata di violenza. Un fiore di nome Elizabeth per onorare i 150 anni dalla nascita della regina madre. Re Carlo d'Inghilterra le dedica una varietà di rosa. Europei di nuoto. Nel pomeriggio la finale dei tuffi dal trampolino sincro 3 metri. Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro in coppia con Elisa Pizzini. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Con la scomparsa di Francesco Guccini stamane a Pavana ad 86 anni se ne va uno dei cantautori ed intellettuali simbolo della canzone d'autore italiana, voce che ha raccontato l'Italia e i suoi cambiamenti. I funerali saranno in forma privata, poi a settembre un evento pubblico per ricordarlo.
3: Arrivano molti a casa mia, dicono: ah, io questo bambino per esempio ascolto ancora, dico poverino, colonna sonora.
4: Rispondeva con un sorriso Francesco Guccini quando gli chiedevamo se si sentisse la voce di almeno un paio di generazioni. Lui che per più di 50 anni ha raccontato con le sue canzoni, le sue invettive, le sue poesie, questo paese e i suoi mutamenti. E con un punto di vista ben chiaro.
3: I greci e i troiani, io ti favo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
4: Il suo primo album nel 1967, con le radici nella musica popolare che non abbandonò. Abbandonerà mai, come il racconto attraverso la lente del politico, del sociale. Alla fine degli anni 70 arriva anche il successo commerciale con Via Paolo Fabbri 43, il suo indirizzo bolognese, anche se il luogo che amava di più e dove è morto è proprio Pavana, luogo anche di scrittura dei suoi romanzi, e poi l'amore per Dylan, per il viaggio, per quei ritratti di uomini e donne che ci resteranno come eredità di uno dei più grandi autori della nostra canzone, del quale da oggi sentiremo la mancanza. Miriam Mauti, GR1.
2: Argentino. Il mondo della musica ricorda sui social il grande cantautore, da Gianni Morandi a Enrico Ruggeri alla PFM. Un pensiero su Francesco Guccini dal critico musicale del Mattino di Napoli Federico Vacalebre e dai cantanti Luca Carboni e Samuele Bersani.
5: La sua grandezza e la sua importanza.
6: Sono felice di averlo incontrato e non ti nascondo che non gli ho mai dato del tu, perché ho sempre avuto una grande soggezione. Che cosa mi lega? Un po' come dice Luca, il fatto che siamo interessati ai testi, anche piace sentire raccontare le storie, perché poi imparando dagli altri, no? Si possono scrivere anche delle storie personali.
7: Guardava all'America, a un altro sogno americano, diverso da quello dell'epoca e diverso chiaramente, drammaticamente, da quello di oggi. Quando ci lascia un poeta ci restano le sue rime, quando ci lascia Francesco Guccini c'è l'unico gelo possibile in questa caldissima estate.
2: Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. A comunicare la morte di Francesco Guccini, la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha chiesto di ricordare la sua figura alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore scomparso e tutti i partiti si sono associati alla richiesta. E a Bologna ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il sindaco Lepore lo ricorda così: per noi sei stato un compagno di strada, una coscienza critica. Continua il gran caldo sull'Europa e in Italia per la prima volta bollino rosso per tutte e 27 le città considerate dal Ministero della Salute per i rischi sulle persone. Allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, in particolare al nord. Una situazione destinata a durare ancora altri 10 giorni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
0: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
2: Basta provare a fare un bagno in mare per percepire il rialzo delle temperature. Roberto Danovaro, professore di biologia marina all'Università Politecnica delle Marche, ci spiega se è solo un'impressione o realmente il Mediterraneo si sta tropicalizzando e quali sono le conseguenze sull'ecosistema e le attività umane.
8: Mediterraneo raggiungeva d'estate 27-28 gradi, con le ondate di calore la temperatura supera abbondantemente 30 gradi.
9: Con quali conseguenze, professore?
8: Sono molto serie, poiché sopra i 30 gradi e mezzo, quindi è la temperatura che già stiamo vedendo in questi giorni, si possono verificare delle morie massive, cioè delle mortalità di massa di molti organismi, soprattutto di quelli costieri. Parliamo di crostacei, parliamo di ricci di mare, tanto per intenderci, e di tante altre forme di vita, soprattutto quelle a contatto con i fondali.
9: Inevitabili le ripercussioni anche per l'uomo.
8: In primis un crollo della produzione di risorse della pesca. In secondo luogo uno scostamento nel funzionamento degli ecosistemi, che passano da uno stato, diciamo così, produttivo e ricco a uno stato desertificato povero, che spesso richiede anche 2 anni o più, salvo nuove ondate di calore, per potersi rigenerare.
9: Federico Mello, GR1.
2: Il fiume Po soffre sempre di più di siccità estrema dovuta alla mancanza di precipitazioni e alle alte temperature, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. L'osservatorio permanente sul Po conferma la severità alta per quanto riguarda le condizioni idriche del fiume. Le ondate di caldo di queste settimane non sono fatti isolati, ma rimandano al fenomeno più ampio del riscaldamento globale, che nel Mediterraneo procede più velocemente che altrove e richiede politiche incisive nazionali e internazionali.
4: Lo hanno stabilito da oltre 30 anni tutti i paesi in sede ONU. Per il clima bisogna agire su 2 fronti insieme, sulle cause, tagliando i gas serra, e sugli effetti che già intanto si vedono, proteggendo persone, economia, cose attraverso un piano di adattamento, piano che per l'Italia elenca moltissime misure, per esempio quali Enrico Giovannini, ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile.
10: Combattere le isole di calore o l'erosione delle nostre coste, rendere gli ospedali utilizzabili anche con temperature molto alte, aumentare l'altezza degli aeroporti vicini al mare, perché si rischiano mareggiate che distruggono appunto. L'adattamento richiede molte azioni strutturali.
4: Perché il riscaldamento globale non significa solo picchi di caldo, ma in genere aumento di eventi estremi. In Italia il piano di adattamento è stato finalmente approvato 3 anni fa. E poi?
10: E poi purtroppo non è successo nulla. Sono i singoli sindaci, le regioni, le altre autorità dello Stato che devono fronteggiare una crisi che sta accelerando. Ognuno per sé manca una regia complessiva.
4: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:08. La visita del Papa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove Leone XIV ha incontrato i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026.
11: Andiamo ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti?
12: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza. No alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
11: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
12: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, in attesa che venga formalizzato l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump torna a minacciare gli Ayatollah e replica le indiscrezioni sulla ridotta disponibilità di missili proprio a causa della guerra.
13: Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni. Inizia così il post social con cui Trump replica alle rivelazioni di alcuni media sulla scarsità nelle scorte di missili impiegati nella guerra contro Teheran e che sarebbe stata anche la causa di un duro scontro con il capo del Pentagono Hegseth. Trump smentisce con decisione e dice che le aziende del settore difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti della storia americana e poi affonda. I responsabili di queste dichiarazioni traditrici verranno braccati, saranno chieste per loro lunghe pene detentive. Durante un comizio in Nevada, il presidente americano era tornato a minacciare anche l'Iran. Se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, attaccheremo massicciamente, sostenendo che sarebbe stata proprio l'ultima pressione militare a riportare Teheran al tavolo delle trattative. Salvo poi aggiungere di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, afferma Trump, che conclude: stiamo parlando, vediamo che succede, ma non avranno mai l'arma nucleare.
14: Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it.
13: Valentina Isa, GR1.
2: L'Iran conferma l'accordo con l'Oman per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, ma l'intesa deve ancora essere formalmente approvata. Tuttavia, Teheran ribadisce di non trattare con Washington. La corrispondente.
12: L'accordo tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz deve ancora ricevere il via libera del Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza nazionale, lo dicono i media sauditi. L'intesa avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nelle acque di Hormuz attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela nei paesi del Golfo, l'accordo non prevede l'imposizione di tasse di transito o costi di servizio alle navi che attraversano lo stretto, almeno per i due mesi in cui sarà in vigore, che potranno estendersi a garantendo una tregua che permetta lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Tutti i paesi della regione potranno prendere parte alle operazioni di rimozione delle mine e alle procedure tecniche per ripristinare la piena navigazione a Hormuz. Appena l'accordo sarà formalmente approvato, Iran e Oman torneranno all'intesa di Islamabad e riattiveranno il memorandum che è stato congelato dopo la ripresa degli scontri nel Golfo Persico. Un primo passo verso un accordo con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran continua a negare le trattative con Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: L'altro conflitto in Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca hanno causato almeno 5 morti nella zona di Kharkiv, a Kramatorsk, una delle ultime roccaforti del Donbass. Centinaia di famiglie sono costrette a lasciare le abitazioni mentre i russi avanzano. Intanto proseguono le indagini su due droni carichi di esplosivo a Lipsia. La corrispondente.
15: Ci troviamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido. È un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chi ha preparato l'attentato possiede tecniche professionali ed è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Lo ha detto il ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per affrontare l'emergenza. Tuttavia, ha proseguito il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni per capire chi ci sia dietro. Una replica indiretta ai molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Già 2 anni fa un pacco era esploso nello scalo sassone prima di venire spedito in Gran Bretagna. Per quell'episodio sono state arrestate diverse persone ritenute al servizio di Mosca. Gli artificieri hanno fatto brillare ieri il plastico attaccato al velivolo senza pilota e che non è esploso solo per un difetto del detonatore. Proseguono invece le ricerche del secondo drone avvistato, si ritiene che fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Allontanandosi avrebbe urtato un aereo che ha riportato lievi danni. Berlino, Barbara Grudenger, R1.
2: Ultimo giorno di lavori in Parlamento prima della pausa estiva, l'attenzione è sull'audizione in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allora ci aggiorna in diretta Daniele Petraroli.
16: Buongiorno, sì, la commissione si sarebbe dovuta riunire alle 11, ma poco fa il presidente Marco Lisei ha comunicato che a causa dei voti in corso alla Camera i lavori slitteranno a più tardi. Giuseppe Conte, lo ricordiamo, è chiamato a riferire di quanto fatto durante la pandemia all'epoca in cui era presidente del Consiglio, all'attacco del leader del Movimento 5 Stelle e soprattutto Fratelli d'Italia. Sul tavolo in particolare la commessa cinese da 800 milioni per mascherine non idonee, su cui ci fu anche un'inchiesta della Procura di Roma. Irrealistico che il Premier non ne sapesse nulla, attaccano dal partito di Giorgia Meloni. Per i 5 Stelle invece si tratta solo di una commissione esclusivamente politica nata con un mandato chiaro: accusare Conte e il suo governo di ogni nefandezza durante la gestione della pandemia. Intanto nelle scorse ore ha tenuto banco anche il caso delle chat di Andrea Del Mastro con la Camera che ha negato l'acquisizione delle conversazioni da parte della Procura di Roma dell'ex sottosegretario, che lo ricordiamo non è indagato, con il ristoratore Mauro Carroccia in carcere in quanto considerato un prestanome del clan senese. Scontro acceso in aula, maggioranza compatta per il no all'uso delle chat, ma sentiamo l'attacco di Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, alle opposizioni.
17: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
16: Forte protesta del centrosinistra con i deputati di AVS che si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani. Sentiamo dal PD Deborah Serracchiani.
18: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura?
16: Per il momento è tutto, vi aggiorneremo quindi sull'audizione di Conte in Commissione Covid nelle prossime edizioni.
2: Allora, grazie a Daniele Petraroli. Passiamo all'ex Ilva. In corso l'ultimo incontro al Ministero delle Imprese, al tavolo con le aziende dell'indotto che a Taranto rappresentano oltre 7.000 lavoratori, il ministro Urso ha annunciato tempi strettissimi per l'ultimo prestito ponte da 100 milioni di euro.
19: Doppia scadenza per l'ex Ilva di Taranto. Dopo il 9 agosto non sarà più possibile erogare ulteriori prestiti ponte per tenere in piedi l'acciaieria. Entro allora deve arrivare l'ultima tranche autorizzata dalla Commissione europea. Lo ha detto il ministro delle imprese al tavolo in corso al Ministero con le aziende dell'indotto. Restano poi solo 80 giorni prima che il decreto della Corte d'Appello di Milano spenga l'ultimo altoforno d'Italia. Il ministro Urso ha già certificato la fine dell'area a caldo di Taranto, che per l'industria metalmeccanica italiana significa maggiori costi e concorrenza straniera. Il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini.
20: Le ricadute le si leggeranno nel tempo, ma è chiaro che se io vado a prendere la materia prima all'estero, comunque avrò perso per strada parte del valore aggiunto. In più l'Europa ha applicato nuove norme, le clausole di salvaguardia, i dazi sull'importazione delle materie prime e questo avvantaggerà per l'ennesima volta i nostri concorrenti internazionali.
19: Amalia Carosi, GR1.
2: Via libera definitivo al rinnovo del contratto nazionale istruzione e ricerca. Per i circa 7.500 presidi sono previsti aumenti medi di 500 euro lordi al mese. Per i 360 dirigenti di università ed enti di ricerca l'aumento medio sarà di 503 euro lordi mensili. Il contratto riconosce inoltre gli arretrati maturati dal 2024. Dall'OCSE arrivano buone notizie per le famiglie italiane. Nel primo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite è cresciuto dello 0,8%, recuperando il calo dello 0,9%. Registrato negli ultimi tre mesi del 2025. Nello stesso periodo l'Europa si è fermata a un più 0,2%. La cronaca, omicidio di un detenuto in carcere a Prato. La procura sta ricostruendo la dinamica e il movente dell'accaduto.
21: Lo hanno trovato a terra con una ferita alla testa. Un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso nel carcere La Dogaia di Prato, nella cella che divideva con altri tre reclusi, nella sezione destinata ai reati sessuali. Tra i quattro c'era stata una violenta colluttazione, culminata poi con l'omicidio. A rivelarsi fatale sarebbe stato un trauma cranico, provocato da un corpo contundente. La procura di Prato procede al momento per l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale e denuncia il progressivo sovraffollamento del penitenziario. 640 ristretti e celle che spesso hanno quattro detenuti, come in questo caso. E denuncia anche forme di grave illegalità. Situazioni analoghe in tutte le carceri italiane. Secondo il rapporto Antigone, infatti, sono quasi 65.000 i detenuti a fronte di 46.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che sfiora il 140%. Simona Decina, GR1.
2: Una donna di 89 anni, Gilda Di Giuseppe, è stata uccisa in casa a martellate ad Altino, in provincia di Chieti. Fermato nella notte il nipote 25enne, che è accusato di omicidio volontario. I carabinieri lo hanno trovato nell'abitazione del delitto in stato confusionale. Ad allertare il 112 è stata una zia, dopo aver ricevuto una telefonata dal ragazzo che studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza. Un 35enne è stato ricoverato in gravissime condizioni a Milano dopo che si è dato fuoco nella sua auto davanti alla casa della ex. È avvenuto la scorsa notte mentre era in videochiamata con la donna, che ha confermato i fatti. In un disperato tentativo di mettersi in salvo, il 35enne romeno ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo, dove è stato trovato a terra. Campi Flegrei dopo il terremoto, oggi riunione in prefettura. Ieri la visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha confermato il decreto con il quale il governo stanzia 100 milioni di euro. Sono 333 i nuclei familiari sgomberati, oltre 700 persone, 1095 le persone assistite, 508 le richieste di contributo di autonoma sistemazione e infine 4 le scuole danneggiate. La nostra inviata.
1: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
3: E ancora oggi si parla di abusivismo, noi non siamo abusivi, paghiamo un mutuo, paghiamo le tasse, siamo lavoratori.
22: C'è la totale assenza della macchina dei soccorsi.
23: L'incontro di ieri con il ministro dell'interno Piantedosi non ha convinto la popolazione, ha parlato di un contributo per l'autonoma sistemazione che i residenti però non accettano per la speculazione edilizia. I cittadini poi chiedono il 100% dei fondi per la messa in sicurezza.
24: Abbiamo chiesto il 100%.
23: Domani ancora in piazza qui a Pozzuoli.
25: Credo che sia assurdo che dopo l'ultima scossa non abbiamo avuto un piano di emergenza. Palazzi che l'anno scorso sono stati sgomberati, ora abbiamo avuto il rientro. Sono palazzi che non hanno avuto lavori. Noi vicini abbiamo dato l'acqua. La protezione civile è venuta all'1:30 e ha portato una cassa d'acqua e c'erano 50 persone in strada.
26: Le persone anziane, quando c'è una scossa e stanno in mezzo alla strada, l'acqua non c'è. Non è una cosa di un paese civile.
27: Casa come sta?
26: È in attesa di sapere se è agibile o meno. Per i miei bambini stanno lontani, non ce li ho in casa perché ho paura.
23: Da Pozzuoli, Elena Paba, GR1.
2: Ultima ora di esteri, una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è finita nel mirino di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa, lo scrive il quotidiano tedesco Bild. Andiamo nel Regno Unito. Re Carlo III ha inaugurato le sue vacanze estive in Scozia piantando una varietà di rosa in onore della regina madre, un gesto che unisce i ricordi d'infanzia del sovrano, la passione per il giardinaggio e l'omaggio alla sua famiglia. La corrispondente.
28: Un omaggio del re Carlo alla regina madre per i 150 anni dalla nascita. Il sovrano dal castello di May nel nord remoto della Scozia, dove ha cominciato le sue vacanze, le dedica una rosa e pubblica una foto in cui indossa il tradizionale kilt, con il tartan tipico della famiglia nei toni del verde e riga rosso scuro e blazer e gilet beige. Il castello e i giardini di May erano particolarmente amati dalla nonna del re, che vi trascorreva ogni anno 3 settimane ad agosto, ed era consueto che la regina madre fosse raggiunta dal nipote Carlo, allora bambino. Un'abitudine che il sovrano ha conservato. A Carlo piace particolarmente lo spirito e la vivacità degli scozzesi e all'inizio della settimana ha assistito ai May Island Games, una serie di gare e giochi all'aperto nonostante il clima da quelle parti non sia estivo. Giochi ispirati alla storia e alle tradizioni locali. Tiro alla fune, corsa con i sacchi, lancio dei pesi. Insomma, le vacanze del re più gradite sono proprio nella piovosa e fredda Scozia. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Lo sport, europei di nuoto a Parigi, oggi la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri sincro. Il duo azzurro è composto da Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.
29: È già nella storia da dominatrice, ma Chiara Pellacani non si accontenta, vuol mantenere la parola data alla vigilia e chiudere con 5 medaglie, possibilmente tutte d'oro. Manca solo il sincro con Elisa Pizzini, una coppia giovane che si è creata in questo ciclo olimpico e che non sempre può allenarsi insieme, ma che ha dimostrato affiatamento e possibilità di crescita. Le difficoltà del sincro, spiegate da Francesca Dallapè, che con Tania Cagnotto ha collezionato medaglie.
30: È una gara complessa, nel senso che non puoi pensare solo a te stessa, ma devi pensare anche al l'altra persona, ma nel frattempo comunque devi fare bene anche il tuo tuffo, quindi è un po' un mix di cose, devi cercare di andare insieme e poi però staccarti e pensare a fare tutti i movimenti come devono essere fatti.
29: Chiara Pellacani è una crescita straordinaria, la scelta di allenarsi all'estero ha pagato, ancora Francesca Dallapè.
30: Una scelta molto importante, devo dire anche molto coraggiosa, ma che anche lei racconta spesso con positività. Io non ho avuto questo coraggio, ma se tornassi indietro sarebbe sicuramente una scelta che mi piacerebbe fare.
29: Manuela Collazzo, GR1.
2: Grande emozione a Bologna per Manuela Raduano in Arte Nela. La giovane cantautrice pugliese si stava esibendo in Piazza Maggiore cantando Iris quando è arrivato Biagio Antonacci in carne e ossa.
31: Iris mi viene da dirti.
2: A riprendere il momento in un video diventato virale sui social è stato proprio l'artista, lo si sente mentre scorrono le immagini, che accompagna la voce della giovane canticchiando sulle note del brano contenuto nell'album Mi fai stare bene del 1998. Un momento, ha scritto Nela in un post che porto con me e che mi ricorda che i sogni a volte iniziano proprio così, in una piazza con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
6: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
7: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
8: Bella idea, dottor Scotti.
9: Perché?
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
27: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
31: Perché?
11: Ecco perché.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
32: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
33: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
34: Radio 1, un mondo da sentire.
35: Meteo Radio.
36: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
37: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
38: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.
39: RAI Radio 1 Sport.

ci è rimasta addosso. Come faccio a sopportare ogni domani, domattina?

0: 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Non investirò nemmeno un centesimo per questa immondizia, James. È finita. Pagherò io le registrazioni, Mr. Nathan. Mi lasci provare.
3: You know I feel all right. You know I feel all right.
2: Sid Nathan e James Brown sono dalla parte del soul.
4: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

0: Tra gli anni 40 e 50, centinaia di etichette discografiche indipendenti spuntarono dal sottosuolo americano come funghi. Tutte inseguivano un grande sogno: dominare la nascente e fiorente industria discografica del paese. Sun Records, Chess, Atlantic, Specialty e su tutte la King Records, fondata da un businessman bianco di Cincinnati di nome Sidney Nathan. Nathan non era stato benedetto alla nascita. Era venuto al mondo quasi cieco.
1: Rai Radio 1 Sport.

viaggio in prima classe. Manchi veramente, lei mi sente dalle casse. Se le manco io sono diverso dalle masse. Vogliamo via da qua dalle persone false. Io sono solo innamorato della libertà. Contro il grano dico tutto quello che mi va. Porto tutta la famiglia.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La musica in lutto per la morte di Francesco Guccini, il cantautore le cui canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani. Sui social il ricordo di tanti artisti: non ti ho mai perduto, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore, scrive Zucchero. Per Gianni Morandi se n'è andato un vero poeta. Quando ci incontravamo aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Il ricordo di Fiorella Mannoia: oggi siamo più soli, Francesco se n'è andato, ma quello che ha scritto rimane, facciamone buon uso. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Bologna è stato proclamato il lutto cittadino. Andiamo nel capoluogo emiliano, la linea Nelson Bova.
3: A pochi metri da qui, via Paolo Fabbri 43, il luogo dove Guccini ha vissuto per tanti anni a Bologna, raccontati anche in una famosa canzone, e qui la trattoria Davito, dove lui ha cenato, ha suonato e ha incontrato tantissima gente. Bologna è una delle sue due città dove lui ha espresso la sua arte, ha espresso la sua musica. Da tanto tempo si era trasferito a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, però ha continuato anche lì, senza fare più concerti, comunque a creare arte attraverso la scrittura. Il sindaco Lepore ha detto che il giorno dei funerali, che si terranno per volontà della famiglia in forma privata, sarà lutto cittadino. Noi abbiamo sentito in Piazza Maggiore i bolognesi appena saputo della notizia.
4: È grande tristezza, ovviamente, e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione.
5: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
2: L'ondata di calore che oggi ha fatto segnare il record di bollini rossi, 27, ossia tutte le città monitorate, che ne vedrà domani 26, solo con Bolzano in arancione, inizia ad allentare la presa almeno sull'Italia del Nord da sabato, lo comunica un bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Dopodomani saranno infatti 21 le città contrassegnate dal massimo grado di allerta. Lasciano il bollino rosso Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. E le alte temperature di questa settimana hanno colpito anche molte zone d'Europa, a basso il livello dei grandi fiumi, che sono anche importanti arterie commerciali. L'allarme siccità incide pesantemente sull'economia in Germania, la corrispondente.
6: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947, ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri, la carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, ma a causa della siccità le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati. Tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque. A Vienna superati 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20%. E molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran, mentre si attende un eventuale accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump non ferma le minacce contro Teheran, ma aggiunge: preferirei non uccidere altre persone.
7: Per il passaggio dallo stretto di Hormuz l'intesa tra Iran e Oman, almeno formale, c'è. Si attende l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, secondo il canale televisivo Al Arabiya. Ultimo via libera dell'Iran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. L'accordo con l'Oman, appena verrà formalizzato, riaprirà la navigazione dello stretto nel Golfo Persico, durerà 60 giorni e non prevederà pedaggi per le navi in transito. Il presidente americano Trump, tuttavia, continua a minacciare Teheran, dicendo che in mancanza di un accordo è pronto a sferrare l'attacco più potente sofferente dalla seconda guerra mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, aggiunge. Intanto sul suo social Truth replica le rivelazioni di alcuni media su una scarsità di munizioni americane per continuare ad attaccare Teheran. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive e cercheremo di ottenere lunghe pene detentive.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la politica, ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. In primo piano l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
3: Buon pomeriggio, è cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Questa commissione è stata concepita come un placotone di esecuzione nei miei confronti, ha detto il leader 5 Stelle, e al contempo come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti, ha proseguito sottolineando il fatto di aver tenuto fuori la gestione delle regioni. Quindi ha raccontato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo al governo di bloccarne il pagamento. Contro di me avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo che non contribuisce all'accertamento della verità, ha proseguito ancora. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Potete scavare quanto volete, l'ho preciso e poi ci tornerò. Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, perché comportamenti illeciti non ci sono semplicemente mai stati che mi coinvolgono.
3: L'audizione sta proseguendo dunque in questi minuti, alla fine ci saranno le domande dei commissari, quindi la nuova risposta di Conte. Di tutto questo vi daremo conto nelle prossime edizioni.
2: E anche negli Stati Uniti si torna a parlare di pandemia. L'epidemiologo americano Anthony Fauci, il volto della lotta anti-Covid durante il mandato presidenziale di Biden, è stato dichiarato responsabile di oltraggio al Congresso dalla Commissione per la sicurezza interna del Senato americano. Durante un'audizione parlamentare la scorsa settimana, Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande di deputati e senatori sulla risposta del governo alla pandemia, invocando il diritto garantito dal quinto emendamento di non autoaccusarsi. La morte di Francesco Guccini. Le canzoni del cantautore risuonano a tutto volume nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012, in via Paolo Fabbri 43, che poi è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Canzoni che i Nomadi furono i primi, assieme all'Equipe 84, a incidere, e ancora oggi le cantano. Un'amicizia nata 60 anni fa, ce ne parla Beppe Carletti nella nostra intervista.
5: Ho visto la gente della mia età andare via.
6: È un altro Guccini, non nasce mica adesso. All'orizzonte non ne vedo.
7: Ci lascia una grande lezione di musica, letteratura, storia, memoria, umanità. Sono le parole di Beppe Carletti che ricorda la collaborazione con Guccini.
6: È stato un grande precursore. Per noi è stato un incontro importante della vita dei Nomadi. Meglio di così non ci poteva andare. Poi è nata reciproca stima, perché non abbiamo mai tradito i nostri ideali, che erano un po' le sue canzoni.
7: Quali sono gli ideali che vi univano?
6: Era la vita, le cose vere, ideali veramente tangibili. Per la mia ignoranza ero un poeta del Novecento, un cuore grande e dei sentimenti unici.
7: Qual è la canzone di Guccini che oggi le torna in mente?
6: Auschwitz, per dire che nel 66, quando lui già scrisse, si parlava come cose che non potevano mai più accadere, invece ci ritroviamo in questi giorni che veramente la storia non ci ha insegnato niente. Francesco è parte integrante del nostro repertorio durante i concerti ed è stata la nostra forza.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Pesante attacco Houthi contro decine di soldati delle forze governative yemenite. Le vittime del raid missilistico dei ribelli nel centro dello Yemen sarebbero almeno 45 tra morti e feriti. Il missile sarebbe stato lanciato nel momento in cui i soldati erano riuniti nella provincia di Marib. Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa, lo scrive la Bild. A bordo è esploso un incendio e diversi sistemi tecnici sono andati in panne. Non ci sono feriti. Il tabloid tedesco riporta inoltre che alcuni razzi hanno distrutto un deposito di un'azienda tedesca a Kiev. Un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano sono stati fermati con l'accusa di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è nata dalla denuncia di un avvocato e del suo assistito, finito in manette lo scorso 16 luglio. Petrolio di nuovo in aumento, ma le borse non ne risentono, sono infatti positive, come ci spiega Fabrizio Patti in diretta da Milano.
0: Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza su quello che accadrà nello stretto di Hormuz dopo l'accordo tra Iran e Oman, che non ha però visto coinvolti gli Stati Uniti. Il Brent destinato all'Europa è scambiato a poco meno di $81 al barile, più 1,70% rispetto a ieri, ma rispetto a una settimana fa resta comunque un calo di poco meno del 10%. Le borse sono contrastate, anche oggi sono i conti trimestrali a condizionare i listini. Negli Stati Uniti scendono molto dopo i conti due produttori di chip di memoria, SanDisk e Western Digital. Nell'ultimo anno entrambi.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, politica, ultime ore di lavori parlamentari prima della pausa estiva, audizione fiume dell'ex premier Giuseppe Conte, commissione d'inchiesta Covid. Mi ha raggiunto in studio Filippo Amisano per gli ultimi aggiornamenti.
3: E si è cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, detto Conte, potete scavare quanto volete ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Poi l'affondo nei confronti della commissione. Ascoltiamo.
4: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
3: Conte ha spiegato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e poi ha accusato la maggioranza contro di me. Avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo, ha detto, che non contribuisce all'accertamento della verità. I veri patrioti erano in trincea durante il Covid, rincara nella destra speculatori di una grave tragedia, nessun contributo utile. Poi Conte ha lanciato un segnale distensivo, non sarebbe male, ha detto, introdurre una norma costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza, si potrebbe lavorare insieme, ha detto, a una norma costituzionale di questo tipo senza colore politico, ha aggiunto. L'audizione è stata sospesa adesso per qualche minuto, al termine le domande dei commissari, quindi la nuova risposta dell'ex premier. Di tutto questo vi daremo conto nelle prossime edizioni, è tutto.
2: La scomparsa di Francesco Guccini, le canzoni del cantautore risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, la strada di Bologna dove ha vissuto fino al 2012, che è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Guccini si è spento nel suo rifugio sull'Appennino a Pavana, l'inviato.
5: E voglio in questo modo dire sono, cantava Francesco Guccini in Canzone di notte numero 2, forse la sintesi perfetta di quello che è stato il cantautore modenese, nato nel 1940 e morto questa notte qui a Pavana, una località di Sambuca Pistoiese alla quale Guccini era legatissimo. Era stato qui negli anni della Seconda Guerra Mondiale che era venuto a rifugiarsi insieme alla famiglia materna, e qui che è tornato nel nuovo millennio, e qui che ha tratto ispirazione anche per molti dei suoi romanzi, da Cronache epafaniche a Tra lume scuro, a Vola Golondrina, fino al prossimo che uscirà per Giunti postumo, Calde le pere, anche questo legato a Pavana, uno di questi scritto in dialetto pavanese addirittura. Nella notte l'aggravamento, dopo un mese molto complicato di salute che lo aveva visto ricoverato anche al Sant'Orsola di Bologna, poi la morte, l'annuncio all'alba da parte della famiglia, la moglie, la seconda moglie Raffaella Zuccai, e la figlia Teresa, figlia dell'unione con Angela Signorini. Roberta Bacilea è stata la prima compagna che ispirò a Guccini Eschimo, uno dei suoi brani più noti.
6: Andrea Marotta, GR1.
2: Una notizia appena giunta in redazione: una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Sul posto sono giunti l'elisoccorso con gli uomini del soccorso alpino di Moena, ma per la 14enne non c'era più nulla da fare. La visita del Papa ad Assisi, dove Leone XIV ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima l'incontro con i giovani che si sono radunati nella cittadina umbra in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, per l'evento Go Franciscan Youth Meeting 2026. Sentiamo un breve passaggio del discorso di Prevost ai ragazzi.
7: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli, figlie di Dio.
2: attesa per la riapertura dello stretto di Hormuz. C'è un'intesa tra Oman e Iran che non prevede pedaggi per il passaggio, ma non è stata ancora formalizzata. Manca l'ultimo via libera di Teheran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. Tuttavia il presidente statunitense Trump.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato mattina i funerali, che per sua espressa volontà si svolgeranno in forma privata a Pavana, il borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove il cantautore è mancato la notte scorsa. A settembre invece la cerimonia commemorativa pubblica, mentre continuano ad arrivare i tributi a Guccini dal mondo della musica e dalle istituzioni. A Bologna le sue canzoni risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, l'indirizzo dove ha vissuto fino al 2012 e titolo di uno dei suoi album più celebri. Ci colleghiamo con Nelson Bova.
2: Vi parlo dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Accanto a me c'è una sua vicina di casa, come se lo ricorda?
3: Mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, di gran cuore. Tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia, si mettevano proprio qui a suonare le sue canzoni. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro. È una grossa perdita.
2: Da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino pistoiese, però in tanti lo ricordano. Qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini, dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria Davito. Noi abbiamo sentito il titolare.
4: Un pezzo veramente importante.
2: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
4: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Gente che arrivava: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista.
5: Bologna, Nelson Bova,
0: GR1.
1: Alla Commissione parlamentare sul Covid, l'audizione di Giuseppe Conte relativa al periodo in cui il leader 5 Stelle era Presidente del Consiglio. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto nella sua lunga relazione introduttiva, accusando il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. Conte ha scambiato la Commissione per il palco di un comizio a tutto campo, ha replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Anche negli Stati Uniti si ravvive il dibattito sulla gestione della pandemia. La Commissione per la Sicurezza Interna del Senato ha dichiarato l'epidemiologo Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. In audizione la scorsa settimana Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande di deputati e senatori sulle misure adottate dall'amministrazione Biden contro il Covid, invocando il diritto a non autoaccusarsi garantito dal quinto emendamento. L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dal paese per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerare il nostro paese parte lesa. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, bollino rosso nelle 27 città monitorate, non mancano temporali di calore in diverse regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature elevate fino a 38-39 gradi, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: E con il grande caldo sale anche l'allarme del mondo dell'avvocatura per le condizioni nelle carceri. Nel servizio la situazione nel penitenziario di Padova, con le voci delle rappresentanti della Camera Penale Cittadina.
7: Gabbie di fuoco con temperature che nel pomeriggio sono vicine ai 45 gradi, in molti casi senza nemmeno un ventilatore. Il carcere d'estate, 674 alla casa di reclusione Due Palazzi, il più anziano 85 anni, 220 nella vicina circondariale. Sovraffollamento al 160% nella prima, dove meno di un terzo delle stanze è alla doccia. Ci sono anche docce comuni, 4 per 50 persone, ti lavi se non scade il tempo concesso. È quanto emerge dalla visita della Camera Penale e dell'Osservatorio Carceri dell'Ordine degli Avvocati.
8: Tutti gli anni noi troviamo la stessa situazione, sovraffollamento è più o meno elevato e poi il tema della carenza di organico.
7: Nella casa di reclusione mancano 100 agenti, difficile portare avanti attività alternative alle sbarre, panificio, cucina, breve anche una pensione per cani, così si resta chiusi in sezione, anche per effetto di una circolare del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
0: Una cosa che noi chiediamo è che venga abrogata la circolare sulla media sicurezza che prevede appunto questa chiusura.
7: Alessia Piovesan per il GR1.
1: Tragedia in montagna, una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sull'Atemar al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero vicino al rifugio Torre di Pisa.
5: RAI Radio 1 Sport.

cambiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: Lista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Caldo il giorno dei record, 40 gradi e bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. L'anticiclone non molla, resterà sulla penisola fino a dopo Ferragosto. L'ultima canzone di Francesco Guccini, addio al poeta, cantautore, la sua musica ha accompagnato generazioni. Sui social il ricordo commosso di amici e colleghi. Conte in commissione Covid, scavate su di me e non troverete nulla di illecito. Il leader 5 Stelle, io davanti a un plotone d'esecuzione, consegnata in procura lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. La gestione della pandemia negli Stati Uniti, il Senato dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. La scorsa settimana l'epidemiologo si è appellato oltre 100 volte alla facoltà di non rispondere. Ora rischia un'indagine penale. Cramontana, i magistrati di Sion dicono no all'Italia parte civile, non è un soggetto danneggiato. Nel rogo di Capodanno, tra le 41 vittime, 6 erano nostri giovani connazionali. La Farnesina, faremo ricorso. Firmato il contratto dei presidi e riguarda circa 8.000 dirigenti, Val di Tara valorizza chi lavora nelle scuole. Mare, gondole e cappuccino, il Grand Tour di Jennifer Lopez diventa uno spot per il bel paese, tra spiagge e monumenti, la pop star in vacanza con i figli prima del college. 5 su 5, impresa per Chiara Pellacani. Agli europei di Parigi la tuffatrice azzurra vince l'oro anche nella sincro da 3 metri, in coppia con Elisa Pizzini. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al grande caldo in Italia e in Europa, dove i record delle temperature subiscono continui ritocchi. In Slovacchia raggiunti 42,2 gradi, nell'ovest della Germania il picco è stato a 41,3 e anche nel nostro paese, dicono le previsioni, la quarta ondata non dovrebbe allentare la presa fino a dopo Ferragosto.
3: Il caldo è anche questione di numeri. C'è quello del record odierno, 27 città, tutte quelle monitorate, col bollino rosso. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Ha lo stesso significato in tutta Europa, perché la geografia del grande caldo è sempre più estesa, ma variano i criteri di assegnazione, come spiega il climatologo Luca Mercalli.
4: Sono criteri socio-climatologici. Ogni paese usa i suoi. Meteo France dà le allerte in relazione all'area geografica, ovvero la stessa temperatura non genera un'allerta a Nizza ma la genera a Parigi, perché si dà per scontato che magari a Nizza sono più abituati al caldo mentre a Parigi no.
3: Anche a Napoli probabilmente al caldo sono abituati, ma i 48 gradi al suolo misurati nei pressi della stazione centrale fanno comunque impressione. Ancora i numeri dicono che il Po in secca sta sotto il suo livello di 8,4 metri. Non c'è un numero, una data che indichi la fine dell'ondata di calore. Le previsioni dicono se ne andrà col Ferragosto. Donatella Gori, GR1.
2: Tra le città italiane con le temperature più elevate, con picchi a 38 gradi, c'è ancora Firenze. Il bollino rosso è previsto anche per domani, quando diventeranno 9 i giorni consecutivi di allerta massima per il caldo.
5: Verso mezzogiorno e le 3 sono orari abbastanza caldi, quindi le prenotazioni non ce l'abbiamo.
6: Meno turisti in città in questi giorni da bollino rosso, lo dicono gli esercenti che vivono i disagi sulla propria pelle. La conferma arriva anche da Francesco Becchi, presidente Federalberghi Firenze.
7: C'è stato un rallentamento nelle prenotazioni. Sappiamo che il periodo di Ferragosto fisiologicamente è sempre stata una fase più di stanca. Quest'anno di fatto abbiamo avuto una riduzione, particolarmente delle provenienze nazionali come prenotazioni, ma anche europee.
6: E col caldo aumentano anche gli accessi in ospedale. Ce lo spiega il dottor Michele Lanigra, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.
8: Quest'anno c'è un aumento notevole, soprattutto in questi primi 5 giorni di agosto. Parliamo di circa il 15-20% di persone in più.
6: Tanti turisti incauti che visitano le città d'arte senza proteggersi dal sole, ma anche anziani che arrivano in ospedale con problemi di disidratazione e spesso necessitano di ricovero.
0: Per il GR1, Erika Tuccino.
2: Ci spostiamo in Sicilia, a bollino rosso, anche a Catania.
9: Una settimana che non dormo per il caldo.
10: E come fa?
9: E come faccio? Sto sotto la doccia, ventilatore, aria condizionata, dormo sul balcone, dovremmo piantare più alberi.
11: Città più verdi tra le soluzioni future, ma intanto bisogna resistere all'ondata di caldo che dal 3 agosto si è abbattuta sull'isola senza dare tregua. Palermo, Messina e Catania con picchi di temperature tra i 36 e i 38 gradi. Chi è costretto a rimanere in città si muove in cerca di refrigerio. A Catania, sostando ai chioschi,
12: aria condizionata in macchina,
10: appena scendo un tamarindo, ragazzi, che vi devo dire.
11: O passeggiando tra i viali dell'orto botanico.
12: Era da molto tempo che non entravo qui dentro e quindi ho deciso di godere di quest'oasi di fresco.
11: Le ondate di calore sempre più frequenti stanno mettendo sotto pressione il sistema energetico, con ricadute economiche su famiglie, condomini e imprese. Tra gli effetti anche l'aumento delle temperature dei mari, con conseguenze negative per il delicato ecosistema marino. Catania, Antonello Savoca, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:05 minuti. C'è un pezzo d'Italia che oggi canta sottovoce l'addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore morto questa mattina a 86 anni. Con la sua musica ha attraversato oltre mezzo secolo di storia. Anche dopo l'addio ai concerti era rimasto un punto di riferimento per la musica e la cultura italiana. Lo ricordiamo con alcuni frammenti dei nostri ultimi incontri.
13: In seconda media non abbiamo studiato l'Iliade, i greci e i troiani. Io tifavo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
14: Correndo mi incontrò lungo le scale.
15: Non le va più di scrivere?
13: Non sono più capace. Il discorso. Non suono più la chitarra dall'ultimo disco. Quando è successo? Il 2011, il 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile. In francese, per esempio, non ho mai osato cantare, perché il francese è una lingua che proprio mi è ignota. Qualche canzone di Brassens l'avrei cantata volentieri. La nostalgia delle serate che facevo con gli amici, che adesso per vari motivi, soprattutto motivi anagrafici, non capita più di fare. Ogni tanto ci incontriamo e magari il Flaco prende la chitarra e suoniamo assieme. Ma non è più come una volta, quando le chitarre erano 4 o 5, ecco. Una volta si faceva tardi, adesso non faccio più tardi.
14: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
13: Non ho autostima quasi per niente. Spero di aver fatto delle canzoni buone, questo sì. Niente di più.
2: I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno sabato a Pavana in forma strettamente privata. In settembre ci sarà poi una cerimonia commemorativa e sui social, tra commozione e ricordi, si moltiplicano i messaggi di amici e colleghi.
14: In via Paolo Fabri.
16: Gianni Morandi ricorda che Guccini aveva sempre storie straordinarie di musica e di vita da raccontare, storie di montagna. Se n'è andato un vero poeta che per Vasco ha avuto una vita piena di musica e arte e rivendica "abbiamo respirato la stessa aria", come Matilda De Angelis, bolognese.
17: Da emiliana noi cresciamo abbastanza pane e Guccini tutti quanti. Stamattina comunque un pianterello io e mia madre ce lo siamo fatte insieme.
16: Per Vinicio Capossela nessuno ha offerto il suo domicilio, la sua mitologia come Guccini e i suoi capolavori. Lavori testimoniano per Venditti la speranza di cambiamento della loro generazione. D'accordo Beppe Carletti, dei Nomadi, primi interpreti di Dio è morto.
18: Ci univa il modo di essere, lo stare in compagnia, cose semplicissime.
16: Lo immagina accanto all'amico Lucio Dalla, Samuele Bersani. Da Ligabue, regista di Radio Freccia, la testimonianza di un'ammirazione sconfinata. Per Stefano Accorsi, che ne fu protagonista, conoscere Guccini è stato un onore e un privilegio. Non ti ho mai perduto, scrive Zucchero, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore. Francesco Riccardi, GR1.
2: Lavori parlamentari alle ultime battute prima della pausa estiva. In commissione Covid l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte. Ci aggiorna in studio Filippo Amisano.
19: E si è terminata alle 18 la lunga relazione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Non mi sono mai sottratto e non accetto lezioni, ha detto. Potete scavare quanto volete, ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Quindi ha attaccato la commissione. Ascoltiamo.
20: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
19: E accusando la maggioranza, Conte ha definito irresponsabile escludere le regioni dal perimetro delle indagini. Contro di me, ha detto, un circuito mediatico fuorviante che non contribuisce all'accertamento della verità. Conte ha quindi rivendicato che l'Italia è stato un modello nella gestione della pandemia e ha lanciato la proposta a tutte le forze politiche per introdurre una norma costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza. Ha quindi spiegato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e ha rivendicato anche il ruolo del PNRR. L'audizione è poi ripresa con le domande dei commissari. Poco fa l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha chiesto a Conte di spiegare la scelta di non attivare il piano pandemico 2006, e poi Alice Buonguerrieri. Ascoltiamo.
15: è un documento, le do una informazione che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa.
2: Anche negli Stati Uniti si torna a discutere di Covid. La Commissione per la sicurezza interna del Senato ha dichiarato il dottor Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. La scorsa settimana Fauci, uno dei simboli della lotta alla pandemia, era stato ascoltato in audizione.
21: Fifth Amendment to the Constitution.
22: Mi appello al quinto emendamento. Il dottor Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, l'ha ripetuto per oltre 100 volte davanti alla commissione del Senato che indaga sul suo ruolo nella pandemia. Oggi quella stessa commissione lo ha accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere a qualunque domanda, persino a quella sul colore della sua cravatta. La scomunica di Fauci, che ora rischia un'indagine penale, è passata con 8 voti a favore, tutti repubblicani, e 7 contrari, democratici. Fauci aveva ricevuto una grazia preventiva dall'ex presidente Biden, per questo non correva rischi di essere perseguito, doveva semplicemente dire la verità, ha attaccato il senatore repubblicano Paul, presidente della commissione. Paul è un fiero avversario di Fauci, più volte ha detto di volerlo dietro le sbarre. Non ho risposto per evitare che mi facesse dire qualsiasi cosa pretestuosa per incriminarmi, ha detto il dottore. Ora la pratica è stata inviata direttamente al Ministero della Giustizia. Se Fauci fosse incriminato sarebbe un precedente pericoloso, sottolineano i democratici, che mette in discussione il diritto di non rispondere garantito dalla Costituzione. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Il tema migranti è ancora al centro della politica europea, sullo sfondo i timori per una nuova ondata Ceuta. L'intervento del commissario europeo per la migrazione Brunner nel servizio dell'inviato a Bruxelles.
23: Nothing on this scale has happened in any EU external border.
24: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli Affari Interni del Parlamento Europeo ribadisce: eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, un monito all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi dell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita.
25: Ceuta non ha vuelto alla normalità perché
24: il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. La Farnesina ha già presentato ricorso.
26: Né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Lo scrivono nero su bianco i magistrati svizzeri. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta sulla strage di Capodanno di Crans-Montana depositato oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. La procura svizzera dunque respinge la richiesta di costituzione di parte civile dell'Italia nel processo in corso a Cannes. La notte di Capodanno morirono 41 ragazzi, 6 le vittime italiane e 14 quelle ferite, tutti giovanissimi. L'inchiesta conta 15 indagati, 13 tra amministratori e funzionari locali e poi i proprietari del Costellation andato a fuoco, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, tutti indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La visita di Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del grande raduno dei giovani francescani e, per la prima volta nella storia, la messa davanti alla Porziuncola.
27: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
28: Santa Maria degli Angeli, Leone XIV celebra messa di fronte alla Porziuncola, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. Migliaia di ragazzi partecipano al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza. L'Europa e il mondo, dice Prevost, i giovani cercano in voi nuovi santi, operatori di pace, impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte.
27: Go, andate, o meglio ancora, andiamo. Let's go ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
28: È una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, sottolinea il pontefice, ma da abbracciare. Da San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma umili e accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Faltracca, GR1.
2: Scuola ha firmato il testo definitivo del contratto dei dirigenti scolastici.
0: Un ulteriore tassello nella valorizzazione delle figure che guidano le istituzioni scolastiche, ha detto il ministro Giuseppe Valditara. L'accordo, che riguarda circa 8.000 presidi, arriva dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti e conclude l'iter di rinnovo contrattuale relativo al triennio 22-24. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
1: Sicuramente è un miglioramento. Incrementi in linea con quelli degli altri dirigenti pubblici, superiori a quelli del precedente contratto. Qua siamo attorno al 6%, il precedente attorno al 4%, quindi
0: con in ballo le trattative per il triennio 25-27.
1: Io credo che entro la fine dell'anno sarà possibile avviare anche le trattative per il rinnovo, peraltro insomma siamo oltre la metà del triennio, quindi sarebbe più che giusto iniziare e completare con la stessa celerità.
0: Contestualmente il Ministero ha fatto il punto anche sulla procedura delle nuove posizioni economiche ATA, annunciando che dopo l'estate saranno liquidati aumenti e arretrati a oltre 46.000 lavoratori. Mauro Zanda, GR1.
2: Ex Ilva, si cercano soluzioni per scongiurare lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni.
3: Entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I tempi sono strettissimi e si alza la preoccupazione per i dipendenti anche di Genova, dell'ex Ilva e di tutto l'indotto. Servono soluzioni. Non è in alcun modo percorribile l'ipotesi di un decreto diretto a neutralizzare gli effetti di quello della Corte d'Appello di Milano. Un simile intervento sarebbe incostituzionale, lo dicono fonti vicine al dossier ex Ilva dopo il vertice di oggi al Mimit. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno già incaricato i propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto. Il ricorso tuttavia non sospende l'efficacia del provvedimento, che resta quindi da applicare, e sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
4: Naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però anche se ci sono questi margini, i tempi sono lunghi, non sono entro i 90 giorni.
3: Tra le ipotesi da approfondire ci sarebbe anche quella prospettata dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, di verificare se nell'ambito di un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzato un livello produttivo inferiore ai 6 milioni di tonnellate, nel tentativo di scongiurare la definitiva fermata dell'area a caldo. Paola Bonanni, GR1.
2: Vacanza in Italia per la pop star Jennifer Lopez, un viaggio con varie tappe che diventa uno spot per il nostro paese.
5: Non è solo una vacanza quella di J.Lo in Italia, è un viaggio da un capo all'altro del paese con i figli gemelli di 18 anni, Max e Oscar. Può ricordare in qualche modo, in versione celebrity, il Grand Tour che i nobili del Settecento venivano a fare in Italia. Tappa dopo tappa la pop star ha cominciato da Taormina, dove a metà luglio si è esibita cantando anche in italiano. Poi Roma, tra una visita al Colosseo, shopping in via Condotti e una sosta per il gelato. Milano, con una visita al Cenacolo di Leonardo, Siena tra Piazza del Campo e Vicoli del Centro, ultima fermata a Venezia, gondola, luci della sera e figli, come tutti i figli, col naso sullo smartphone. Tutto documentato sui social, ovviamente, dove Lopez conta 240 milioni di follower. Promozione turistica non da poco, ma non solo. Non sarà il Grand Tour di Goethe, ma tra un Colosseo e un Cenacolo, qualcosa del nostro paese anche i due figli di Jennifer Lopez l'hanno sicuramente visto. Federico Mello, GR1.
2: Ora in Francia, a Parigi tornano le spiagge lungo il fiume. Il corrispondente.
6: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il vice sindaco di Parigi con delega al turismo, Pierre Rabadan, è anche una risposta alle ondate di caldo estremo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare in futuro, l'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
7: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
6: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E restiamo a Parigi per gli europei di tuffi, ancora una giornata trionfale per i nostri colori.
8: Chiara e azzurra l'acqua della piscina di Parigi, ma va anche aggiunto il nome Elisa. Le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri sono Chiara Pellacani, 23enne romana, ed Elisa Pizzini, 21enne veronese. Nell'ultima gara della rassegna continentale le due italiane trionfano davanti alle ucraine Bokek e Karnafel e alle tedesche Henskel e Müller. Per la Pellacani è la quinta medaglia d'oro in 5 gare dopo il trampolino metro, il trampolino 3 metri, il trampolino 3 metri misto con Matteo Santoro e il team Event. 5 ori, un argento, un bronzo dunque per l'Italia dei tuffi a Parigi e primo posto sia nella classifica complessiva dove le medaglie diventano 19 sia nella classifica della specialità. Giorgio Germano, GR1.
2: Ora la MotoGP che dopo la pausa estiva torna in pista questo weekend a Silverstone, i piloti italiani in cerca di rilancio, l'inviato.
9: Freddo e vento hanno accolto a Silverstone i protagonisti della MotoGP. Un brusco risveglio dopo il sole e le calde acque che hanno accolto molti nella pausa estiva. Inizia la lunga volata di un mondiale apertissimo, con i primi 5 raccolti in appena 24 punti e il leader Martin che dice di non sapere come faccia ad essere in testa. Per due italiani il Gran Premio britannico deve essere un cambio di passo, a livello prestazionale ma anche fisico. Bezzecchi dopo le gran botte di Assen e Sachsenring.
10: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
9: Bagnaia dopo l'operazione al braccio per sindrome compartimentale.
11: C'è tanto lavoro da fare ancora perché è un'operazione piuttosto lunga come recupero, quindi stiamo facendo il massimo e vediamo di essere pronti.
9: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: Il cinema con il Festival di Locarno tra le manifestazioni più antiche.
12: Si chiama Carlotta, 6 anni.
13: Nella gigantesca arena della Piazza Grande di Locarno, dove ieri sera Isabella Rossellini ha ricevuto il primo premio alla carriera di questa 79esima edizione del Festival di Locarno, stasera arriva alle 21:30 Harmony, il nuovo film di Dario Albertini.
14: Harmony è la storia di un uomo che tenta di non avere più paura degli affetti, dell'arrivo degli affetti.
13: Lui, il protagonista, è Valerio Mastandrea, arrivato anche lui al festival. Innamorato del cinema di Albertini, il suo coinvolgimento iniziale era stato come produttore.
17: Abbiamo fatto un film come si facevano una volta, quasi con un carattere indipendente nella costruzione di tutta la struttura produttiva e non solo. Poi è arrivata la sua, diciamo, non so se chiamarla folgorazione, comunque la sua idea di coinvolgermi come attore.
14: Non è stato facile convincerlo.
13: Harmony è un camionista che vive solo finché non dovrà prendersi cura della nipotina di 6 anni dopo la scomparsa della madre.
17: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
12: 20.
17: 5. 25.
13: Vedremo il film a marzo 2027. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
29: Radio 1, un mondo da sentire.
30: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
31: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
32: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
30: Bella idea, dottor Scotti.
33: Chi è?
34: La duchessa.
33: La duchessa?
34: Sì.
15: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
16: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
15: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
16: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
19: E a noi che aspettiamo?
18: Congratulazioni!
19: Di gustarci il cocomero!
18: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Verde, viaggiare informati.
21: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa di 1:30 al piazzale Italiano, la coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli, coda a tratti e traffico intenso verso Firenze tra Bivio, A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi. A14 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Bologna, San Lazzaro e Bivio A14 diramazione Ravenna. Siamo in direzione di Ancona, anche qui coda a tratti. 3 km di coda verso Firenze sulla A1 Milano-Napoli. Siamo tra Bivio A1, variante di Valico e Calenzano, verso Firenze, sempre sulla 1. 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. A14 Bologna-Taranto, tra Pescara e Roseto verso Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto per via di un camion in fiamme al chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda. In direzione opposta la coda inizia dopo Roseto. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
20: In collaborazione con il CIS.
22: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Ed è sempre più potente.
24: Un fantastico viaggio nel tempo.
23: Antonella Clerici, padrona di casa.
25: Ti fidi di me?
24: No.
23: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
26: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: something I want to talk about.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. 5 gare, 5 ori. Chiara Pellaccani entra nella storia dei tuffi italiani agli europei di Parigi, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Per l'azzurra è un'impresa senza precedenti. Ho fatto un salto di qualità, commenta e fissa già il prossimo traguardo: colmare il divario con le campionesse cinesi in vista di Los Angeles 2028. La politica, audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato. Scavate pure, non troverete nulla di illecito. Poi accusa il centrodestra di aver allestito un plotone di esecuzione contro di lui.
3: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre. Ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat.
2: Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan, mentre Galeazzo Bignami ha chiesto all'ex presidente di spiegare perché non ha attivato il piano pandemico 2006.
4: Il regolamento sanitario internazionale prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta, che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
2: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montanala. Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui morirono anche 6 nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Dramma familiare ad Altino, in provincia di Chieti. Una donna di 89 anni è stata uccisa dal nipote.
5: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino. Da quando aveva perso la mamma nel 2019, il ragazzo viveva una forte crisi personale, accertata anche a livello medico, e per la quale era in cura da tempo. Ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. L'avvocato Luigi Toppeta incontrerà a breve il ragazzo nella casa circondariale di Villa Stanazzo. A suo carico un'accusa gravissima: omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
6: È un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti, che, anche se devono essere provati sul piano giudiziario, sono dei fatti che destano ovviamente tanta preoccupazione e tanto dolore.
5: Da Lanciano per il GR1, Pier Giorgio Greco.
2: Ancora cronaca bufera sulla polizia locale di Milano: 5 agenti accusati di arresto illegale, peculato e falso ideologico.
7: Una commissaria e 4 agenti sono finiti in carcere. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati, l'uomo ha ammesso di aver ceduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ma di quei soldi nel verbale non c'è traccia. Non è l'unica anomalia: l'operazione sarebbe avvenuta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero però finto di aver agito nel comune di Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. La misura cautelare in carcere è scattata per questo singolo episodio, ma nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri 2 arresti oggetto di denunce ancora da approfondire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il corpo sappia reagire sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni. È il commento del comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: L'Italia continua a soffocare nel caldo. L'anticiclone non da tregua e resterà sulla penisola almeno per altri 10 giorni. Dopo il record di oggi con 27 città da bollino rosso, domani saranno 26. Qualche temporale al nord porterà un sollievo solo temporaneo, mentre cresce l'allarme siccità. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
8: Temperature elevate fino a 38-39 gradi, qualche acquazzone nelle Alpi e i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Il lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo. La situazione non cambierà.
2: L'addio a una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana, Centinaia, i messaggi per Francesco Guccini, morto a 86 anni. Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio, lo afferma il Presidente della Repubblica.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'addio al grande cantautore Francesco Guccini all'età di 86 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. La premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato. I funerali si svolgeranno sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Adesso andiamo a Pavana, il borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove è morto il ricordo di chi lo ha conosciuto.
2: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare la pretalito, si andava a rubare la frutta.
3: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
4: La prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
3: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Guccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani. Fabio Micheletti, ex sindaco di San Buca Pistoiese.
5: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento. Fu una giornata molto bella.
3: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
6: Vabbè, la locomotiva poi è un classico e ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
3: San Buca Pistoiese, Andrea Marotta, GR1.
1: Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Scavate pure, non troverete nulla di illecito, ha detto il leader 5 Stelle, che ha accusato il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti, ha dichiarato, evitiamo mezzucci come il Covid. Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, la replica da Fratelli d'Italia a Lucio Malan, e Galeazzo Bignami ha chiesto all'ex premier di spiegare perché non ha attivato il piano pandemico 2006. L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Cran Montana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dal paese per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Ancora 10 giorni di caldo estremo sull'Italia dopo il record di oggi con il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. L'anticiclone non darà tregua. I temporali al nord porteranno solo un sollievo temporaneo. Il caldo pesa anche nelle carceri dove le condizioni diventano sempre più difficili. Nel servizio la testimonianza del familiare di un detenuto del carcere di Padova.
7: Come se ci fossero i termosifoni accesi tutta la notte, perché essendo tutto ferro incandescente col cemento armato stanno tutti soffrendo, provano a fare l'aria con le bottiglie ghiacciate, provano in tutti i modi, ma insomma è molto asfissiante.
8: Come con le bottiglie ghiacciate?
7: Qualcuno si mette le bottiglie nel congelatore, poi mette un ventilatore dietro quando ce l'hanno e l'aria viene un po' più fresca.
8: Piccoli rimedi estremi al dramma del caldo in cella, ce lo racconta il familiare di un detenuto di 33 anni alla casa di reclusione Due Palazzi in uscita dai colloqui. Nelle sue parole tutta la sofferenza quotidiana di chi è recluso.
7: Lo si è tagliato, l'altro giorno ha tentato perché non gli davano la terapia, però diciamo che adesso cerchiamo di farlo resistere. Io cerco 400 km ogni settimana, vengo qui ogni settimana perché se non hanno un supporto da qualcuno fuori è ancora più difficile andare avanti. Questa dovrebbe essere la riabilitazione di cui si parla nella Costituzione italiana. Scoprire questa realtà qui adesso è la cosa più triste che sia successa nella mia vita.
8: Alessia Piovesan, GR1.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, segnalate esplosioni a Bandar Abbas sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz. In precedenza l'agenzia di stampa statale di Teheran aveva pubblicato una bozza di piano con condizioni molto restrittive per il traffico navale nell'area. Trump smentisce il Washington Post che parla di dissapori con il segretario alla difesa Exet, ritenuto responsabile dell'asserita carenza di batterie missilistiche. Sui social scrive: sono estremamente soddisfatto del suo lavoro. Nello Yemen è salito a 58 morti il bilancio delle vittime dell'attacco degli Houthi contro i soldati delle forze governative yemenite, lo riporta una fonte militare. L'intelligenza artificiale entra in una nuova frontiera della ricerca. Per la prima volta è stata utilizzata per progettare virus partendo da sequenze di DNA naturali. Lo studio, pubblicato su Science, potrebbe accelerare.
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Capitano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica di Meloni arriva sui social. La commissione, scrive, non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. E aggiunge: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Negli Stati Uniti, serie di annunci di Donald Trump. Dallo studio Vale, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo contro il cosiddetto turismo delle nascite, la pratica di recarsi nel paese per partorire e consentire al figlio di ottenere la cittadinanza americana. Via libera anche a nuovi dazi sul polisilicio, materiale strategico per semiconduttori e pannelli solari, con l'obiettivo di contrastare la Cina. Sul fronte internazionale, Trump si è detto convinto che la guerra con l'Iran possa concludersi presto e ha assicurato che gli Stati Uniti dispongono di scorte di munizioni illimitate, più che sufficienti per affrontare qualsiasi scenario. Prosegue il braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montana. Roma ha impugnato il no alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono 6 giovani italiani. Per i magistrati elvetici lo Stato non è una parte lesa. Il legale del governo replica: chi ha perso 6 cittadini e sostenuto i soccorsi deve poter partecipare al procedimento. La questione, aggiunge, potrebbe arrivare fino al Tribunale federale. La cronaca a Salerno, dove un uomo è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un palazzo. Pare volesse raggiungere una donna.
3: Conosceva la donna dalla quale molto probabilmente si stava recando ed è stata proprio lei a identificarlo dopo che l'allarme l'aveva dato il passante di un altro edificio. Lui, mezza età, cittadino straniero di nazionalità rumena, sarebbe precipitato nel vuoto durante la notte mentre cercava di arrampicarsi per raggiungere il suo appartamento al terzo piano. Il cadavere è stato ritrovato alle prime luci dell'alba, ma era già lì da ore nel cortile esterno dello stabile di via Camillo Sorgente alle porte del centro storico di Salerno. Capire che tipo di relazione ci fosse tra i due è l'elemento chiave anche per scoprire quali fossero le reali intenzioni dell'uomo, che con sé non aveva documenti ma un coltellino che forse avrebbe voluto utilizzare per forzare la finestra. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eventuale autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle modalità esatte del decesso, a partire da quale altezza si è verificata la caduta. Fondamentali saranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
2: Meteo: le previsioni parlano di altri 10 giorni di grande caldo fino a dopo Ferragosto. Domani 26 le città da bollino rosso, una in meno di oggi. Temperature elevate in Veneto, dove pure nel bellunese non è mancato qualche intenso temporale. Allora sentiamo l'intervista a Francesco Domenichini, meteorologo dell'agenzia regionale ARPAF.
4: Per il Veneto, Verona e Venezia con bollino rosso, ma ieri è stata Vicenza il capoluogo più caldo con 38,3 gradi. Si parla di 43 notti tropicali rilevate dalla stazione di Legnaro nel 2026.
5: Quando parliamo di notti tropicali, di cosa parliamo?
6: Il superamento dei 20 gradi nella temperatura minima notturna, che risulta rilevante perché è il momento in cui il corpo dovrebbe avere un recupero rispetto al calore diurno.
4: Storicamente il Veneto ha vissuto picchi di temperature elevate, ma non per periodi così lunghi.
6: Quest'anno sono stati superati dei livelli termici che in precedenza erano stati raramente raggiunti.
4: L'instabilità in arrivo non porterà a un calo delle temperature significativo. Bisognerà aspettare dopo Ferragosto per un abbassamento dei valori termici.
5: Lucia Zorzi, GR1.
2: E in chiusura di giornale ricordiamo Francesco Guccini.
7: Gente della mia età.
2: Il poeta, cantautore e scrittore, morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Con le sue canzoni ha raccontato oltre mezzo secolo di storia italiana, accompagnando intere generazioni. Centinaia i messaggi di cordoglio. Il presidente della Repubblica Mattarella lo definisce un poeta, un musicista, un intellettuale. La premier Meloni lo ringrazia per il contributo dato alla sua formazione e scrive: continuerò a cantare le sue canzoni. I funerali sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa.
7: Conto di ingoiare la nostra stanca.
2: Sono le 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Degli amici e della gente. Botta e risposta Giuseppe Conte, Giorgia Meloni in commissione Covid, leader 5 Stelle, la premier regista degli attacchi contro di me, mi affronti, la replica, la verità è un diritto degli italiani. Cram Montanà, l'Italia non è soggetto leso, i giudici svizzeri di Sion dicono no alla costituzione di parte civile del nostro paese, la Farnesina ci opporremo. Allarme Ceuta, gli 007 spagnoli, credibili nuovi arrivi di massa. Nell'enclave spagnola, centri di accoglienza al collasso, timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. Altri 10 giorni roventi, temperature elevate fino a dopo Ferragosto. Al GR1 il climatologo Mercalli potrebbe diventare l'estate più calda di sempre. C'è sempre una prima volta. Madonna e Kylie Minogue, duetto tra le due regine del pop contemporaneo, è appena uscito Love Sensation. 5 volte oro, un plane di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'addio a Francesco Guccini, un gigante della musica italiana. Centinaia di messaggi per il cantautore, morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. La premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore scomparso e tutti i partiti si sono associati alla richiesta. Le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012 in via Paolo Fabbri 43, che è poi anche il titolo di uno dei suoi album più celebri, Il racconto della nostra inviata.
1: Stringe intorno al suo poeta in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
2: Fin da piccola mi hanno cresciuta Pane e Guccini e siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
3: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
1: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
3: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
4: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
1: Testo che l'ha più colpita.
5: Il titolo di un album, di amore, di morte e di altre sciocchezze, riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.
6: Voglio pensare che ancora ci ascolti.
1: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
7: Non andare, vai, non restare.
0: Il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco, la preistoria della canzone d'autore, l'ha definita con nostalgia Roberto Vecchioni, che ricorda l'amico con queste parole.
8: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi, andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna, portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni, ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità, e anche Bisanzio, che è più o meno sullo stesso tema. Cioè sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
0: I funerali di Guccini si svolgeranno sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. A ricordare il cantautore anche il chitarrista e storico collaboratore Juan Carlos Biondini.
9: I miei amici veri, purtroppo o per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna.
10: È stato un rapporto molto umano tra noi due e direi che più di amicizia, oserei dire quasi familiare.
11: Juan Carlos Biondini, per tutti Flaco, uno dei pochi musicisti vicini a Guccini che in queste ore se la sente di unire le parole alla commozione più intima. 50 gli anni di cammino condivisi con Francesco, iniziati così.
10: La mia amica Deborah Cooperman, folk singer americana, mi aveva detto che era senza chitarrista. Io avevo bisogno di lavorare e le ho detto: tu che lo conosci, me lo puoi presentare, così mi propongo. E così è stato.
11: Mille gli aneddoti tra giorni e serate insieme. Per Flaco impossibile sceglierne uno, meglio affidarsi ad un saluto.
10: Spero che succeda, Francesco, che ti trovi come la canzone tua, gli amici, con quelli che abbiamo conosciuto in un posto dove il bere non si paga e non fa male.
11: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
0: L'omaggio a Francesco Guccini prosegue sulla RAI, che ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio.
12: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna.
0: Frammenti di voce di Guccini dal podcast a lui dedicato che troviamo su Rayplay Sound Radio Emilia, mentre interviste e partecipazioni a diversi programmi sui canali RAI sono disponibili su Rai Play, compresa la sua prima volta in TV ospite di Caterina Caselli, e lo special su Cantare le città. Alle 19.10 di sabato Rai Movie proporrà Radio Freccia, il film d'esordio alla regia di Luciano Ligabue, nel quale Guccini recitò. A Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato, duello a distanza con la Premier Meloni.
13: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito alla commissione, a un plotone di esecuzione.
14: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
13: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
15: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
13: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD, che rincara: se non stanno nascondendo nulla, consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica: l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
0: La replica a Conte della Premier Giorgia Meloni arriva via social.
16: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La Premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
0: Ancora rapporti tesi tra l'Italia e la Svizzera sulla vicenda di Crans-Montana.
17: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Cramontanà. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'Unione Europea e i migranti. A Bruxelles, intervento del commissario per l'immigrazione Brunner. Il sindaco di Ceuta rilancia i timori per un possibile nuovo arrivo di massa. Il Marocco pronti a cooperare con la Spagna per il rimpatrio dei minori. L'inviato.
18: Ceuta non è affatto tornata alla normalità. Lo sottolinea il sindaco Vivas Lara alla riunione d'urgenza della Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo. Nell'enclave, dice, ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. E il timore è per una nuova ondata. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un altro ingresso di massa il 15 agosto. Un nuovo allarme è per i minori non accompagnati. Le ragazze isolate, dice Save the Children, possono essere estremamente vulnerabili, rischiano violenze e sfruttamento.
19: Nothing on this scale has happened in any EU external border in 20 years, not in any single.
18: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto negli ultimi 20 anni ai confini dell'Europa, ribadisce il commissario agli affari interni Brunner, che però chiarisce l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionate. Il riferimento è all'Italia, l'unico paese che dopo la crisi ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Trump torna a parlare di Ucraina e Iran dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Poi la smentita delle notizie sulla scarsità di armamenti. L'inviato.
20: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran. Mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exet ha sempre negato carenze, fake news le definisce. E ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exet, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
0: Ancora sull'Iran, si attende la conferma ufficiale dell'accordo tra Teheran e l'Oman sulle nuove regole per la navigazione a Hormuz. In particolare, l'attraversamento potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitensi e israeliane. Fonti della Repubblica Islamica parlano di 2 esplosioni in serata vicino all'isola di Kerch, attribuite ad operazioni delle forze iraniane contro attività nemiche. Poco fa anche la notizia di un raid dei ribelli yemeniti Houthi su Najran, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita. Ci sarebbero 11 feriti. Conclusa a Roma la 3 giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo. Al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei Cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare Hezbollah. Ma proprio il Libano meridionale, nelle scorse ore, ha registrato ulteriori attacchi israeliani in risposta all'uccisione di 2 soldati attribuite alle milizie sciite. A Jenin, in Cisgiordania, le forze di Tel Aviv hanno ferito a colpi d'arma da fuoco un 14enne palestinese. In Germania continuano le indagini sul drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia. In Ucraina ordigni russi colpiscono obiettivi legati ad aziende tedesche. La corrispondente da Berlino.
2: Due attacchi consecutivi nel Mar Nero, uno dei due cargo è tedesco. Il Ministero della Difesa russo a rivendicarli trasportavano armamenti, sostiene Mosca. Cereali rinfuse ribattono gli armatori. Nelle stesse ore a Kiev alcuni missili distruggono un magazzino dell'azienda tedesca Liquimoli che produce additivi, lubrificanti e oli motore. Probabilmente attacchi casuali a proprietà tedesche in un paese preso quotidianamente di mira dalla Russia. Ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono oggi i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Per il ministro degli interni Dobrindt, un attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta in molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma è un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Un invito ad adoperarsi per la pace, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, è arrivato da Papa Leone. Ad Assisi l'incontro con i ragazzi in occasione del meeting della gioventù francescana.
21: Andiamo ai margini dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
22: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi, no a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza, fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
21: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
22: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
0: L'ex Ilva di Taranto. I legali stanno preparando il ricorso in Cassazione contro il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede di spegnere l'aria a caldo entro 90 giorni. Non è percorribile perché incostituzionale l'ipotesi di un decreto legge che annulli il verdetto giudiziario arrivato dal capoluogo lombardo. Possibile invece un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, che può portare a una riduzione dei livelli produttivi autorizzati. Sentiamo il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
23: Per noi i danni con questa chiusura sarebbero enormi, per lo Stato significa anche un esborso economico enorme per esodare migliaia di dipendenti diretti e indiretti, ma soprattutto anche per bonificare quest'aria a caldo. Il ministro ha chiesto di fare un lavoro di verifica se si può fare opposizione, perché naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però ci siamo resi conto tutti che i tempi sono lunghi, non sono entro i 90 giorni.
0: Caldo ed esodo, al via il weekend più difficile, oggi traffico da bollino rosso, sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiatura. E mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola. Previsti altri 10 giorni di caldo intenso con i temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quella che sembra l'estate più calda di sempre. Su questo abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
24: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
25: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è previsto una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
24: Senta, circola una battuta, sarà l'estate più fresca da qui in avanti. Pessimismo o reale possibilità?
25: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda in questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
24: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
25: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure l'intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
24: Donatella Gori, GR1.
0: E contro il caldo i migliori alleati restano gli alberi, dalle foreste della Vancouver Island al vecchio pioppo del confine. Storie di comunità che proteggono il verde e il futuro del pianeta.
1: Ci sono alberi che hanno visto passare generazioni di uomini e animali, e quando vengono abbattuti non cade solo un tronco, si interrompe una storia. In un'estate segnata da caldo estremo, incendi e crisi climatica, colpisce allora chi si batte per difenderli. Succede tra le foreste pluviali della Vancouver Island, in Canada, dove le comunità indigene e gli abitanti del territorio continuano la battaglia per salvare gli ultimi lembi di foresta primaria rimasti, e nel deserto dell'Arizona, al confine tra Stati Uniti e Messico, dove un vecchio pioppo secolare è diventato il simbolo di una resistenza contro la scomparsa degli ultimi grandi alberi, testimone dolente di un paesaggio già duramente trasformato dall'uomo. Storie lontane che tuttavia condividono un messaggio. In tempi di clima impazzito, il futuro si gioca anche nel riconoscere e assecondare i ritmi del pianeta, non solo presidio ambientale, ma anche memoria, identità, archivi del tempo, preziosi alleati dell'uomo. Mauro Zanda, GR1.
0: Dalla tutela della natura a quella della memoria, le spiagge della Normandia, teatro dello sbarco alleato e simbolo della liberazione dell'Europa dal nazismo, entrano nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
3: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 chilometri nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Lo sport con gli europei di nuoto, 5 finali, 5 ori. Chiara Pellacani completa un'impresa senza precedenti, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Le sue parole nel servizio.
4: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
5: La regina dei tuffi omaggia la compagna di impresa. Storie di sport, orgoglio italiano a Parigi. La stella è Chiara Pellacani, 23enne romana. In coppia con Elisa Pizzini, 21enne veronese, trionfa nella sincro 3 metri agli europei di tuffi. Per Chiara è il 5° oro in pochi giorni, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel team event mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino 1 metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. Giorgio Germanò, GR1.
0: La MotoGP riaccende i motori dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone, dove gli italiani cercano punti e riscatto. L'inviato.
6: La pausa è finita. Il vento e il freddo inglese lo hanno fatto capire subito ai protagonisti del motomondiale. 5 in 24 punti in testa la classe regina, ognuno con i suoi punti di forza ma anche le sue debolezze. Come Bezzecchi, che dopo le grandi botte di Assen e Sachsenring e i 4 zeli di fila, qui deve invertire l'inerzia.
7: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
6: Forma fisica da ritrovare anche per il neopapà Pecco Bagnaia, che nella pausa si è operato al braccio per sindrome compartimentale.
8: C'è tanto lavoro da fare ancora, perché è un'operazione piuttosto lunga come recupero, quindi stiamo facendo il massimo e vediamo di essere pronto. Io, da che non ho mai minimamente avuto problemi di air pump, quest'anno purtroppo sono arrivato al punto di decidere di togliermi il pensiero.
6: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
0: Dalle piste da gara a quelle da ballo, due regine del pop, una sola canzone. Madonna e Kylie Minogue firmano il loro primo duetto. È appena uscito in tutto il mondo Love Sensation After Hours Mix.
9: Prima un video sui social, poco dopo la reunion dal vivo. Kylie Minogue a sorpresa sul palco di Madonna ad Amsterdam sulle note del remix di Love Sensation, uno dei successi di Confession 2, ultimo album della regina del pop. Ora finalmente quel duetto diventa un singolo. Della collaborazione tra le due pop star si chiacchierava da tempo. Due anni fa Kylie era stata ospite di Madonna a Los Angeles durante il Celebration Tour, una prima volta che aveva fatto sperare i fan di entrambe in un seguito, ora realtà con la produzione di Stuart Price, collaboratore di lungo corso di Mrs. Ciccone. Capaci di influenzare non solo i ritmi ma anche le mode, le due icone dominano i dance floor da decenni. La tempistica della collaborazione non potrebbe essere più azzeccata. Confession 2 è stato accolto come uno dei migliori lavori di Madonna e è subito finito in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Francesco Riccardi, GR1.
0: In chiusura torniamo a Francesco Guccini. Nelle sue canzoni il tempo che passa, la memoria, gli incontri e gli addii sono molto più di un tema. Sono il filo che ha attraversato tutta la sua poetica. Per questo lo ricordiamo e vi salutiamo con Un altro giorno è andato, uno dei brani che meglio raccontano la sua idea della vita. Ogni giorno che se ne va lascia qualcosa e spesso questo qualcosa sono parole, musiche e emozioni.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Marco Mascia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde. RAI, Radio 1 Sport.

negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da

amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini. Centinaia i messaggi per il cantautore morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha scritto. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. I funerali si svolgeranno domani in forma privata. A settembre una cerimonia commemorativa. La politica, botta e risposta da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica della premier è arrivata sui social. La commissione scrive: non è un processo contro una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, e ha aggiunto: la verità sul Covid non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. Ed è braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Khan Muntaná. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono anche se nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Ed è allarme Ceuta. Gli 007 spagnoli dicono che è credibile i possibili arrivi di massa nell'enclave spagnola. Intanto i centri di accoglienza sono al collasso. Timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. E tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sulla Temara al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. È caldo ed esodo al via, il weekend è più difficile, oggi il traffico da Bolino Rosso.
3: Rai, Radio 1 Sport.

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte ed Erika Crispo, l'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, è morto a 86 anni nella sua Pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Centinaia i messaggi, non solo cantautore, anche scrittore e attore. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza. La premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato, e le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove